0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Giornale orario, edizione locale.
7: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Maxi blitz delle forze dell'ordine ieri mattina alle 5:30 in via Merisi e Orzi Nuovi. Si è trattato di una grossa operazione coordinata dalla Procura di Bergamo e condotta dal nucleo investigativo del Comando Provinciale, terminata con il fermo di 5 cittadini albanesi ritenuti appartenenti a una banda specializzata in rapine in villa e furti tra Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Un sesto componente è riuscito invece a fuggire dopo essersi lanciato dal balcone della casa in cui si trovava la banda, scappando tra i tetti e i cortili delle case vicine. Durante la perquisizione, uno degli indagati ha tentato di fuggire con un SUV sfondando la porta del garage e speronando più volte l'auto di servizio utilizzata per bloccare l'uscita. È in questo frangente che i militari hanno esploso alcuni colpi d'arma da fuoco contro gli pneumatici del mezzo, riuscendo a fermarlo. Nel blitz è rimasto ferito al ginocchio da una scheggia un carabiniere del nucleo investigativo di Bergamo, riportando una

0: pausi di 17 giorni. Un'intera comunità si è stretta attorno alla famiglia di Alma Benaglia, vedova Consolati, 84 anni, residente a Gussago, scomparsa il 7 luglio dopo quasi un mese di ricovero al civile di Brescia, in seguito alle gravi ferite riportate nell'incidente stradale avvenuto in paese l'11 giugno. La donna si trovava in bicicletta, stava attraversando la rotatoria tra via Manzoni e via Richiedei, quando è stata investita da un'auto, trasportata d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Nei giorni successivi sembravano esserci segnali di miglioramento, ma il quadro clinico si è improvvisamente aggravato fino al decesso. I funerali sono stati celebrati nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Due scenari, 20 mezzi nautici e una cinquantina tra militari, forze di polizia e di protezione civile. Le acque del Basso Garda hanno ospitato una maxi esercitazione interforze di carattere tecnico e addestrativo, coordinata dal reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Como e dal reparto operativo Laghi della Guardia Costiera di Milano. L'addestramento ha coinvolto anche i vigili del fuoco di Brescia, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Polizia Provinciale, la Croce Rossa, Areu e i volontari del Garda. L'esercitazione ha avuto l'obiettivo di testare le capacità di intervento congiunto e la standardizzazione delle procedure operative tra enti statali e locali che a diverso titolo esercitano funzioni di polizia e soccorso sul lago. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: L'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
5: Stai con noi tra poco su Radio Brescia 7. Alex Rusconi con Buongiorno Brescia.
6: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Keith Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: E siamo sempre noi, quelli del Summer Football Grand Hotel, Fabrizio Valli e
3: Fulvio Marini.
2: Siamo entrati nella fase finale del mondiale. Siete pronti a seguirla insieme a noi?
3: Niente.

0: adesso alle 14 su Radio Brescia 7.
1: Summer Football Grand Hotel, ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 con Fabrizio Valli e Fulvio Marini.
2: Grazie a Ideal Dental Medical Center, Allonato del Garda, la commedia delle pentole ed è subito amore a Brescia in via Zara 125.

0: Buongiorno Brescia, musica e notizie da ascoltare e condividere con Alex Rusconi.
1: In diretta anche questa mattina, buongiorno Brescia, eccomi qua, sono Alex Rusconi, da adesso fino alle ore 13 vi terrò compagnia con la musica e l'informazione di Radio Brescia 7, sì, avete capito bene, fino alle ore 13, perché questa mattina ci regaleremo un full time, quindi tutta mattina insieme, 6 ore per così andare a scoprire un po' le canzoni più belle di questo periodo, ma anche le più belle canzoni estive e i pezzi che Fulvio Marini selezionerà per voi ogni giorno, quindi la musica italiana, internazionale, di ieri e di oggi, sarà una bella cavalcata musicale, ma naturalmente non solo, ci sarà spazio per l'informazione, ad ogni ora esatta il giornale orario con le notizie locali e alla mezz'ora, dalle 8:30, quelle nazionali e internazionali, e poi ho un sacco di cose da raccontarvi, perché andremo a spulciare un pochino a destra e a sinistra, sul giornale, sulla rete, insomma, eventi, manifestazioni, curiosità che riguardano Brescia e provincia, soprattutto nella giornata magari di oggi, ma daremo già un'occhiata anche al weekend, perché il weekend si avvicina, siamo arrivati a giovedì, ragazzi, il giovedì, mi dicono, è il nuovo venerdì, non so cosa voglia dire, comunque oggi è il 16 di luglio, ieri c'è stato un bel temporale, anzi più vento che temporale in realtà, ventone pazzesco, sembrava dovesse scatenarsi l'inferno, invece poi sono scese due gocce, però un po' rinfrescato, devo dire che ieri sera si stava bene, anche questa mattina la temperatura era piacevole. Non so cosa succederà oggi, ci ritaglieremo anche un piccolo spazio dedicato al meteo, come sempre alle 7:45, per dare un'occhiata alle previsioni del tempo. Insomma, quante cose faremo questa mattina? Un sacco, perché abbiamo un sacco di tempo da passare insieme, quindi io mi auguro vogliate passarlo con me anche in maniera concreta, cioè non soltanto passivamente ascoltando la radio, ma anche attivamente scrivendomi i vostri messaggi WhatsApp al 334 907 9007. Sapete che è sempre possibile comunicare con noi attraverso questo numero WhatsApp. Io qui alla mia sinistra ho un PC dedicato soltanto proprio alla messaggeria e ai vostri messaggi WhatsApp, che possono essere vocali, possono essere scritti, possono essere suggerimenti per la mattinata, qualche argomento che avete voglia di ascoltare, di trattare, possono essere suggerimenti stradali, perché se trovate code, rallentamenti, incidenti, me lo segnalate e io a mia volta farò la segnalazione per tutti quelli che ci ascoltano in auto. E quindi diventa anche un numero di servizio, usatelo, 334 907 9007. E adesso, ragazzi, siamo pronti per partire con la nostra mattinata in musica, per darvi il buongiorno. Come fare a darvelo meglio se non con questo pezzo che è pazzesco? Se anche siete mezzi addormentati, adesso vi svegliate, perché sta arrivando Van Halen, la sua Jump, alle 7:15 esatti qui su Radio Brescia 7.

0: jackpot. Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 15 al 28 luglio, CONI gelato 5 stelle San Montana per 6, 450 oppure 360 grammi, 2,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità, il Ferrarini, 100 grammi, 1,99 euro. Angurie e perla nera, 1,49 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
2: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
3: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
4: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
3: E la mia ha fino a 7 posti.
4: Anche la mia.
3: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
5: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Prima pagina.
1: Ed eccoci come ogni giorno nel nostro spazio dedicato alla prima pagina del giornale di Brescia di oggi. La leggo io per voi così che possiate già al mattino adesso avere contezza delle notizie principali del giornale, che poi vi aspetta naturalmente in edicola se avete voglia di leggervi la versione cartacea, che è quella classica che esiste da 81 anni a questa parte, oppure per i più moderni sul vostro smartphone, sul vostro tablet, potete andare su www.giornaledibrescia.it per le notizie, diciamo così, online, quelle gratuite, quelle aggiornate 24 ore su 24, ma anche per la versione digitale integrale del giornale. Quella è su abbonamento, però ce l'avete intero da leggere con calma durante la giornata. Allora, giovedì 16 luglio 2026, giornale di oggi, la legge elettorale, il governo va avanti. Taglio alto ovviamente dedicato a quanto successo nelle ultime ore, maggioranza di nuovo divisa alla Camera, l'ira della premier Meloni su Forza Italia e Lega, ipotesi di voto nel prossimo giugno. Insomma, questa sconfitta per un voto della legge elettorale per colpa o grazie ai franchi tiratori sta mobilitando un po' il governo. Poi una sconfitta che pesa sul futuro del centrodestra, non lo dico io, lo dice la spalla di Luca Tentoni, che ancora si collega proprio a quanto accaduto in aula. Invece la politica internazionale, Hormuz paralizzato, Trump prepara una nuova escalation. Intanto Ucraina ed Unione Europea hanno trovato un'intesa sui droni. La fotonotizia è dedicata purtroppo allo schianto ieri in A4, giovane travolto dopo lo schianto. Sembra che il 27enne che è morto ieri nell'incidente in autostrada ieri notte fosse già sceso dall'auto per prendere le sue cose e in quel momento è arrivata un'altra auto e per lui non c'è stato niente da fare. Vittoria Alato, un mito con altri segreti da svelare. A 200 anni dal ritrovamento, l'archeologa Serena Solano ne analizza modalità e valore. E sì, perché questo mese, ragazzi, ricorrono anche i 200 anni dal ritrovamento della Vittoria Alata. È uno dei nostri gioielli più preziosi. Fu ritrovata proprio nel luglio del 1826, 200 anni fa esatti. Spari e arresti a Orzi Nuovi, blitz contro banda di ladri. Ne abbiamo parlato anche nel giornale orario. Insomma, sono stati sgominati questi ladri che si occupavano di rapine in villa tra la Lombardia e il Friuli Venezia Giulia. Erano in 6, ne abbiamo presi 5, uno è riuscito a scappare. Ne abbiamo, Tito, mi ci metto anch'io, va bene. Spagna-Argentina è la finale mondiale, Inghilterra eliminata. Clamorosa rimonta dell'Albi Celeste grazie alle reti di Fernandez e Lautaro, e alla fine l'Argentina riesce a conquistare la finale insieme alla Spagna, in questo caso, che ve lo ricordo ha battuto la Francia. Va bene, a questo punto ho finito, perché le notizie sono queste della prima pagina. Ce ne sono tantissime altre all'interno, se avete voglia di scoprirle acquistate il giornale in edicola anche oggi, oppure andate a leggervelo su www.giornaledibrescia.it. Noi adesso torniamo alla musica con le

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: I grandi successi dell'estate su Radio Brescia 7 alle 7:34 minuti, però cominciamo a leggere anche qualcuno dei vostri messaggi. Oggi non comincio da Gabriele di Botticino, che comunque ci ha mandato il suo pensiero del giorno, ma comincio da Marinella, perché ci ha scritto stanotte, perché lei infatti mi scrive: ciao carissimo Alex, come stai? È un po' che non ci sentiamo. Tu sei mattiniero, tipologia allodola. Io purtroppo sono decisamente gufo, pertanto ti scrivo il mio messaggio di notte. Ti voglio mandare due fotografie molto rinfrescanti. Sono due immagini all'alba di una città che adoro, Kyoto, dove come puoi vedere ci sono rioni completamente in stile giapponese autentico. Anzi, la via che vedi, penso proprio sia la zona dove abitavano le geishe nell'antichità. E mi sto godendo le fotografie che mi ha mandato Marinella, perché sono bellissime, e io poi sono un po' appassionato di arte orientale, giapponese in particolare. L'altra è la fotografia della mia cagnolina che compie gli anni. Mi fa piacere se gli fai gli auguri. Si chiama Peggy, è l'amore del mio cuore, compie 3 anni ed è dolcissima. E devo dire che dalle fotografie di Peggy con la torta davanti dei 3 anni, la dolcezza è proprio il sentimento che traspare particolarmente. Ha una particolarità, mi scrive Marinella: lei parla, si fa capire in tutto, se tu le chiedi una cosa fa piccoli grugniti e si fa capire completamente, se non li fa vuol dire che non è d'accordo. Allora, cara Marinella, facciamo gli auguri a Peggy per questi 3 anni meravigliosi. Non metto in dubbio che parli e che si faccia capire, perché i cagnolini lo fanno spesso, non a caso sono i migliori amici dell'uomo, spesso si comunica meglio con un cane che non con certe persone, quindi davvero tanti auguri a Peggy. Allora, vediamo un po' adesso invece di passare al nostro Gabriele di Botticino. Ciao Alex e tutta la tribù, ecco il mio pensiero di oggi. Giovedì, la musica aveva questo potere di trasformare una brutta giornata in un momento di grazia. Tutto ciò che ci voleva era concentrarsi su di essa per dimenticare il resto e lasciarla penetrare in noi e farci sentire bene. Non so perché è scritto al passato, perché secondo me oggi la musica ha ancora questo potere, ed ecco perché è bello ascoltare la radio, è bello ascoltare la musica, e senza la musica non riuscirei a immaginare il mondo, perché ci serve proprio per ricaricarci, per restituirci momenti perduti, per rinfrescarci anche durante il caldo. E a proposito, vi rinfresco con il nuovo singolo di Fabio Rovazzi, nel quale c'è anche Arisa e anche Nino D'Angelo, si intitola Costiera Amalfitana.

0: Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.
1: Perché acquistare attrezzature? Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, trabattelli, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre, con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
4: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmac.
5: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta Milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
6: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7. Meteo.
1: Grazie a Big Matt Maflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate tutto per l'edilizia e molto di più!
2: Lo spazio meteo puntuali anche oggi alle 7.45. Devo ringraziare questa mattina Raffaele Fino che ci ha inviato appunto il bollettino per oggi, sempre in collaborazione con meteopassione.com. Allora, bollettino di oggi, giovedì 16 luglio 2026. Al mattino e nel primo pomeriggio tempo soleggiato, a seguire tendenza ad un graduale aumento della nuvolosità. In pianura sono attese nubi irregolari e generalmente senza piogge. Nuvolosità più compatta sarà invece presente sui rilievi, dove in particolare sulla alta Valle Camonica saranno possibili rovesci e temporali. In tarda serata possibile instabilità anche in pianura. Ventilazione debole o assente, temperature in lieve calo. Queste le previsioni del tempo per oggi, grazie a meteopassione.com e in particolare a Raffaele Fino per il bollettino di quest'oggi. Domani il meteo torna domani a quest'ora, con però la presenza di Riccardo Paroni, quindi faremo una panoramica un pochino più ampia per quanto riguarda appunto le previsioni di domani, ma anche per il weekend.
0: Radio Brescia 7, meteo.
1: Grazie a Big Matt Maflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate tutto.

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Spot. Perché acquistare attrezzature? Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, trabattelli, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre, con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa. Praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
3: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Scrivi o messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 8.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Maxi blitz delle forze dell'ordine ieri mattina alle 5:30 in via Merisi e Orzi Nuovi. Si è trattato di una grossa operazione coordinata dalla Procura di Bergamo e condotta dal nucleo investigativo del comando provinciale, terminata con il fermo di 5 cittadini albanesi ritenuti appartenenti a una banda specializzata in rapine in villa e furti tra Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Un sesto componente è riuscito invece a fuggire dopo essersi lanciato dal balcone della casa in cui si trovava la banda, scappando tra i tetti e i cortili delle case vicine. Durante la perquisizione, uno degli indagati ha tentato di fuggire con un SUV sfondando la porta del garage e speronando più volte l'auto di servizio utilizzata per bloccare l'uscita. È in questo frangente che i militari hanno esploso alcuni colpi d'arma da fuoco contro gli pneumatici del mezzo, riuscendo a fermarlo. Nel blitz è rimasto ferito al ginocchio da una scheggia un carabiniere del nucleo investigativo di Bergamo, riportando una prognosi di 17 giorni. Un'intera comunità si è stretta attorno alla famiglia di Alma Benaglia, vedova Consolati, 84 anni, residente a Gussago, scomparsa il 7 luglio dopo quasi un mese di ricovero al civile di Brescia, in seguito alle gravi ferite riportate nell'incidente stradale avvenuto in paese l'11 giugno. La donna si trovava in bicicletta, stava attraversando la rotatoria tra via Manzoni e via Richiedei, quando è stata investita da un'auto, trasportata d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi.

0: Nei giorni successivi sembravano esserci segnali di miglioramento, ma il quadro clinico si è improvvisamente aggravato fino al decesso. I funerali sono stati celebrati nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Due scenari, 20 mezzi nautici e una cinquantina tra militari, forze di polizia e di protezione civile. Le acque del Basso Garda hanno ospitato una maxi esercitazione interforze di carattere tecnico e addestrativo, coordinata dal reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Como e dal reparto operativo Laghi della Guardia Costiera di Milano. L'addestramento ha coinvolto anche i vigili del fuoco di Brescia, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Polizia Provinciale, la Croce Rossa, Areu e i volontari del Garda. L'esercitazione ha avuto l'obiettivo di testare le capacità di intervento congiunto e la standardizzazione delle procedure operative tra enti statali e locali che a diverso titolo esercitano funzioni di polizia e soccorso sul lago. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: L'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: E siamo sempre noi, quelli del Summer Football Grand Hotel, Fabrizio Valli e
3: Fulvio Marini.
2: Siamo entrati nella fase finale del mondiale. Siete pronti a seguirla insieme a noi?
3: Niente notti magiche, niente waka waka, niente Coppa della Vida.
2: E allora, chi vincerà la Coppa del Mondo? Seguiteci ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Brescia 7.
4: Summer Football Grand Hotel. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, con Fabrizio Valli e Fulvio Marini.
5: Grazie a Ideal Dental Medical Center, Allonato del Garda, la commedia delle pentole. Ed è subito amore. A Brescia, in via Zara 125.

dal gergo marinaresco, è ormai entrata anche un po' nel linguaggio nostro di ogni giorno. Augurare buon vento significa augurare, insomma, tanta fortuna. Diamo un'occhiata ancora a qualche messaggio. C'è il nostro fornaio matto che ci manda il buongiorno anche questa mattina, lo salutiamo naturalmente. E poi c'è il Paolo. Ciao Alex, scusa la mia assenza, ma comunque come tutti i giorni, buongiorno Brescia. Sì, è vero, è da un po' che non scriveva il nostro amico Paolo. Ciao Paolo, buona giornata anche a te naturalmente. Poi abbiamo buongiorno, buon giovedì, un caffè, un saluto agli amici e la giornata può iniziare. Ce lo scrive Sandro di Abbasanta, che mi chiede anche Emma Marrone e la sua antidroga. Sandro, l'abbiamo appena passata, infatti, tu ci hai scritto quanto? 20 minuti fa? Sì, un po' di più, mezz'oretta fa. E allora, insomma, sei stato accontentato senza neanche che leggessi il tuo messaggio. Buongiorno Alex e buongiorno Brescia, buonissima giornata a tutti noi, è la nostra Paola di Calcinatello. E poi c'è anche Massimo. Buongiorno Alex, viabilità tangenziale sud, Rodengo Saiano, direzione Rezzato, tutto ok. Perfetto Massimo, buono a sapersi. Salutiamo anche Roby Iveco, anche questa mattina assolutamente con noi per questo giovedì speciale che ci vedrà insieme fino alle ore 13, ve lo ricordo. E siamo entrati nella seconda ora di Buongiorno Brescia, sono le 8 e 14 minuti, ma questa mattina ce ne godiamo 6 di ore, quindi ce ne sono ancora 5 per stare insieme. Adesso Ain't No Sunshine, mamma che

0: tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli €22.900 anziché €26.900. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben €6.000 di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli €29.900. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.

0: tutti.
1: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmac.
2: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
3: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: estiva che insomma è uscita in primavera ma ci ha accompagnato come previsto fino all'estate, ed è ancora un pezzo di alta rotazione che ci piace ascoltare e che ci dà anche quella carica giusta, carica che naturalmente noi prendiamo, vampirizziamo anche dal nostro Zuccone, che anche questa mattina è ben presente.
1: Alex Rusconi, tutto maiuscolo, tutto attaccato, ciao spettacolo, buona giornata, buon giovedì. Dove si va al mercato oggi? Si va a Desenzano in piazza Garibaldi. Vi ricordo che in piazza Garibaldi il mercato è bellissimo, è un mercato contadino completamente all'ombra perché è tutto alberato, con una bellissima fontana centrale con delle panchine. Quindi vai al mercato, ti rilassi, lì vai proprio con tutta la calma che serve per, anche per avere prodotti a chilometri zero, ed è bellissimo. Ghedi, Isorella, Sarezzo e Loncadelle. Ciao, buona giornata dallo Zuccone, pazzi di rugby. Ciao Alex, ciao grande.
0: Grande, grande Gianluigi Zucca, ha detto lo Zuccone che ci segnala i mercati ogni mattina alle 8:23. Andiamo avanti tra pochissimo, il primo giornale orario con le notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale in primo piano, oggi le dichiarazioni di voto, il via libera finale alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti, l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottengono almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se caccia ai franchi tiratori. Restano sul piede di guerra le opposizioni. Sentiamo prima Donzelli di Fratelli d'Italia, poi il leader 5 Stelle Conte, che torna ad attaccare Meloni con un video sui social.
2: A quanto pare c'è qualcuno di centrodestra, anche perché i numeri parlano di questo, che in modo segreto ha deciso di non seguire quelle che era invece quello che avrebbe, che diceva in modo palese. Non è il mio modo di fare. Io normalmente, a costo anche di discutere, voto quello che dico di votare. Qualcuno a quanto pare ha scelto di fare diversamente.
3: Giorgio Meloni, guardate intorno, l'unica vera palude è quella in cui è sprofondato il paese. Chiunque nella tua posizione ne avrebbe tratto le conseguenze, avrebbe rimesso il mandato, sarebbe andato al Quirinale, e tu invece non ti scolli da quella poltrona.
1: Quinta notte di raid americani sull'Iran, colpiti alcuni punti strategici della Repubblica Islamica, che reagisce lanciando missili contro le basi USA in tutti i paesi dell'area. Farebbero meglio a comportarsi bene, torna a minacciare Donald Trump. È finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere, sono le parole affidate ad un video pubblicato sui social da Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese. Ieri la decisione della Corte di Cassazione, che ha accolto la richiesta della Procura Generale. Sentiamo Daniela Ubaldi.
4: 14 anni e 9 mesi confermata la condanna per Mario Ruggero.

0: gioielliere di Gallo di Grinzana in provincia di Cuneo, che nel 2021 al termine della rapina del suo negozio provò a inseguire i tre malviventi in fuga fino ad un parcheggio dove sparò con la pistola regolarmente detenuta. Ne uccise due e un terzo rimase ferito. Accolta dunque la richiesta della Procura Generale che aveva contestato a Roggero l'omicidio volontario plurimo e il tentato omicidio, sostenendo che al momento degli spari l'aggressione fosse terminata e che quindi non ricorressero i presupposti della legittima difesa. Ha agito in una situazione di grave turbamento per proteggere sé e la propria famiglia, la tesi della difesa, a cui non aveva dato credito la Corte d'Assise di Asti, che nel 2023 lo aveva condannato a 17 anni di reclusione. Poco prima della sentenza di ieri, l'uomo di 72 anni era apparso provato in un messaggio via social, parlando dell'iter giudiziario come di un supplizio.
1: Mondiali di calcio, una rimonta epica vale la finale per l'Argentina, che domenica alle 21 sfiderà la Spagna al MetLife Stadium di New York, giocandosi il secondo titolo consecutivo, il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con due assist. Sabato 18 luglio sfida a Miami per il terzo e quarto posto tra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Jackpot. Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 15 al 28 luglio, CONI gelato 5 stelle San Montana per 6, 450 oppure 360 grammi, 2

0: spesa secondo me.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
0: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Encore un dimanche, je dis ça.

anche il messaggio che ci arriva dalla nostra amica Tea, ascoltatrice assolutamente fedelissima. Buongiorno Alex, buongiorno Brescia, buongiorno Radio Brescia 7. Secondo Catherine Mansfield, il grande sollievo e conforto dell'amicizia è quello di non dover mai spiegare nulla. Ma, punto di domanda, ci scrive Tea, no, secondo me va bene così, eh? L'amicizia è anche questo, non doversi giustificare, non dover spiegare, perché il vero amico non chiede

Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors insieme per questo brano decisamente estivo che ci ha portato alle 8:50 minuti su Radio Brescia 7. Allora, vi siete un po' fermati con i messaggi, mi raccomando non fermatevi che questa mattina dobbiamo stare insieme tantissimo. Io starò con voi fino alle ore 13, ve lo ricordo, questa mattina la tiriamo lunga, è full time, praticamente tutta mattina insieme fino all'ora di pranzo e oltre, quindi non fate mancare la vostra presenza al 334 907 9007, mi raccomando. E adesso Olivia Dean e la sua So Easy.

0: Lavoratrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre, con il codice Noleggia in Radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana, fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.
2: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
4: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
3: E la mia ha fino a 7 posti.
4: Anche la mia.
3: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
5: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: State ascoltando Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 9.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Nella trappola questa volta sono finiti i bracconieri, 4 persone tra cacciatori e pescatori fermate dalla polizia provinciale per caccia di frodo, 2 i denunciati, un risultato positivo arrivato al termine di un'operazione di repressione di pesca illecita nelle acque dei nostri laghi condotta tra le torbiere nel cuore della Franciacorta e la Val Camonica dei nuclei ittico, venatorio e ambientale durante un servizio di controllo notturno finalizzato al rispetto del divieto di pesca al lagone. Gli agenti hanno sorpreso 2 pescatori di frodo all'interno della riserva naturale delle torbiere del Sebino, precisamente nelle lamette a Iseo, intenti a posizionare reti da pesca. L'appostamento ha permesso di vedere i pescatori che si dirigevano a bordo dei natanti verso Clusane. E arrivano i primi risultati sulla qualità dell'aria dopo il vasto incendio che lo scorso 12 luglio ha devastato il capannone di stoccaggio di materiale plastico di un'azienda di trattamento rifiuti a Lonato del Garda. I tecnici del Dipartimento di Brescia di ARPA Lombardia hanno infatti diffuso gli esiti delle analisi effettuate nei propri laboratori sui primi 2 filtri del campionatore ad alto volume posizionato a ridosso dell'evento per monitorare le ricadute dei fumi. I dati più significativi emersi dalle analisi riguardano la presenza di diossina e furani. Nel primo campione è stata rilevata una concentrazione pari a 4,15 picogrammi per metro cubo d'aria equivalenti, mentre nel secondo campione il valore è salito in modo netto raggiungendo i 15,31. Si tratta di cifre che l'ARPA definisce indicative di una significativa alterazione rispetto ai livelli ordinariamente riscontrabili in aria ambiente. Una parte dell'area dell'ex caserma Serini a Montichiari rientra tra gli 8 terreni inutilizzati di sua proprietà che l'Agenzia del Demanio mette a gara in tutta Italia per la realizzazione di impianti fotovoltaici, rafforzando così il suo impegno per la transizione energetica e la valorizzazione del patrimonio pubblico. A un anno dal lancio delle gare pilota si promuove la costruzione e la gestione di impianti green in territori del Demanio, favorendo al contempo modelli di autoconsumo collettivo e la diffusione delle comunità energetiche rinnovabili. L'obiettivo è sostenere il fabbisogno di energia green in un momento in cui la forte dipendenza dell'Italia dalle importazioni energetiche e i costi elevati sostenuti da famiglie

0: famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni rendono prioritario l'incremento della produzione nazionale da fonti rinnovabili. E per questa edizione è tutto, l'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: E siamo sempre noi, quelli del Summer Football Grand Hotel, Fabrizio Valli e
3: Fulvio Marini.
2: Siamo entrati nella fase finale del mondiale. Siete pronti a seguirla insieme a noi?
3: Niente notti magiche, niente waka waka, niente accompagnamento.

0: Summer Football Grand Hotel. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, con Fabrizio Valli e Fulvio Marini.
1: Grazie a Ideal Dental Medical Center, Allonato del Garda, La Commedia delle Pentole, ed è subito amore, a Brescia, in via Zara 125.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Vabbè, si parla di tradimento, però lo si fa con allegria in questo singolo di Cioffi, che è anche il suo nuovo brano, si intitola Carmela e ci porta nella terza ora di Buongiorno Brescia. Sono le 9:11, terza ma non ultima ora come sempre, perché ve l'ho detto, staremo insieme fino alle ore 13, quindi non siamo neanche arrivati a metà del nostro viaggio mattutino. E intanto c'è Mara di Malegno che mi scrive: che bella compagnia fino alle 13, grazie Mara. Mi scrive altro in realtà, mi scrive: il sorriso è il miglior modo di dire buongiorno. Ma quanto siamo d'accordo con la nostra Mara? Il sorriso già la mattina presto è fondamentale. Io vado in un bar tutte le mattine prima di venire qua, quindi vado alle 6 praticamente a bere il caffè e entro sempre sorridendo, vengo accolto sorridendo, meno male ragazzi, perché la mia mattina inizia proprio lì, inizia in quel modo. E chissà quanti di voi iniziano la mattinata magari andando al bar per bere il cappuccio, il caffè, e a volte, non sempre, il barista o la barista ci accolgono con un sorriso. Spesso li vediamo un po', che ne so, addormentati, tristi, incazzati, perché ognuno poi ha il proprio carattere. Però invece sarebbe bello poter vivere in un mondo in cui già la mattina ci si sveglia e ci si sorride, perché si parte meglio. Cioè, partire già arrabbiati al mattino presto non è che ti rende la giornata migliore, anzi la rende molto molto peggiore. Va bene, piccole pillole del mattino su ispirazione di Mara di Malegno, e adesso ci gustiamo Ray Harbison con la sua Oh Pretty Woman, grande pezzo.

0: uscita Brescia Ovest.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Un vero e proprio viaggio intorno al mondo, questa canzone, la voce di Karol G insieme a Manu Chao, Viajando por el Mundo. E devo dire che già il pezzo parte dicendo partiamo, destinazione felicità, ma poi vengono citati un sacco di luoghi bellissimi e un sacco anche di caratteristiche di questi luoghi, quindi le luci di Parigi, la torre pendente di Pisa, il caffè della Colombia e tanti altri luoghi e tante altre particolarità. Poi in questa stagione, insomma d'estate, la voglia di viaggiare aumenta, molti hanno la possibilità di farlo e naturalmente buon viaggio a tutti quelli che stanno partendo, che partiranno, indipendentemente da dove andrete, perché è tutto, viaggiare è sempre bello, che si vada qui vicino, che si vada sul lago di Garda o in Valle Camonica o a Parigi o a New York, insomma l'importante è vedere posti belli. Ne abbiamo tantissimi nella nostra provincia, tantissimi in Italia, nella nostra nazione, che credo sia una delle più belle del mondo quanto a luoghi e anche quanto ad arte, cultura, monumenti eccetera, ma poi c'è un mondo da scoprire, quindi viaggiare è sicuramente uno dei modi per accrescersi culturalmente, per arricchirsi e anche, insomma, credo faccia bene anche alla salute. Ci sono degli studi che dicono che muoversi, viaggiare, vedere posti nuovi, cambiare aria, cambiare ambiente fa bene alla salute, perché è uno stimolo, no, continuo, insomma, quindi facciamolo se appena possiamo. Purtroppo viaggiare costa qualche soldino, è vero, però non sono mai soldi spesi, sono soldi investiti, quelli che utilizziamo per viaggiare, proprio per che fa bene sotto ogni aspetto. Avanti adesso con la musica estiva selezionata da Fulvio Marini. Adesso arriva un pezzo che vi piace di sicuro, non è proprio un pezzo estivo, però un pezzo allegro che sa d'estate, e poi il giornale orario con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, oggi il voto finale a scrutinio segreto alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri nuova spaccatura con il partito di Giorgia Meloni, che vota per la prima volta con i Vannacciani, mentre Lega e Forza Italia confermano la loro contrarietà sulle preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se caccia i franchi tiratori. La maggioranza non c'è più, la premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni. In qualunque momento pronti per le elezioni, rilancia la segretaria del PD Elish Line. In Iran, quinta notte di attacchi americani, colpiti diversi siti di comando della Repubblica Islamica e riattivato il blocco navale nello stretto di Hormuz, con Trump che starebbe valutando, riferisce il Wall Street Journal, un'ulteriore espansione dell'azione militare. Teheran ha risposto lanciando droni contro basi americane nei paesi del Golfo e in Iraq. Le sirene antiaeree hanno risuonato in Kuwait e Bahrain e, secondo le agenzie di monitoraggio del trasporto marittimo, il traffico navale nello stretto di Hormuz si è praticamente azzerato. Tragedia sfiorata a Bolzano, all'alba una parte importante del tribunale della città è crollata. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, un palazzo che risale al ventennio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Dalle prime verifiche non risultano persone coinvolte. In corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco. Calcio, sarà l'Argentina a sfidare la Spagna, campione d'Europa, domenica sera.

0: nella finale a New York dei mondiali di calcio, giocandosi il secondo titolo consecutivo e il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con due assist al vantaggio inglese con Gordon al 55esimo, l'albiceleste risponde con Fernandez all'85esimo, sigillo finale al 92esimo di Lautaro Martinez. Sabato 18 luglio sfida a Miami per il terzo e quarto posto fra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Spot. Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
2: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
3: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
4: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
3: E la mia ha fino a 7 posti.
4: Anche la mia.
3: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
2: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.

Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Anita e anche Amy Skill, mamma che trio, per questo pezzo che ci ha portato alle 9:42 minuti su Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Fatemi salutare anche Fulvia di Lumezzane. 16 luglio, buongiorno, buon giovedì. Ogni giorno è una nuova occasione per essere felici. Questa è la frase che condivide con noi Fulvia, e poi condivide anche qualcos'altro e ci ricorda il negozio Fuori Mano, l'usato solidale, un mercatino dell'usato appunto solidale, tutti i giovedì, venerdì e sabato pomeriggio a Lumezzane in via Ruca 290. E oggi, se andate oggi, c'è proprio la nostra Fulvia di Lumezzane, quindi venite a fare un giro. Dico venite, ma io in realtà sono a Brescia, però se siete da le parti di Lumezzane fate un giro in via Ruca 290, Fuori Mano, l'usato solidale, un negozio di appunto articoli usati, ma il cui ricavato della vendita va tutto in beneficenza. Quindi cosa volete di più? Fate un giretto, oggi c'è Fulvia.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate, la ricordi?

State ballando la baciata in casa vostra mentre ascoltate questo pezzo, perché questo è un pezzo che, e se uno appena appena ha un po' di passione per il ballo latino, il ballo liscio, insomma quei balli tradizionali, e qui non si resiste con questo brano, si balla. Io perché sono negato a ballare, quindi non sono proprio capace, un disastro completo, ma anch'io faccio fatica a restare fermo in realtà su questo pezzo di Sal da Vinci che si intitola Poesia e che è di fatto un omaggio alla figura femminile. Grande Sal da Vinci, romanticone. Sono le 9:48 minuti, questa è Radio Brescia 7, continuate a scriverci.

334 907 9007. Io normalmente più o meno a quest'ora vi saluto, ma questa mattina non lo faccio. Perché? Perché rimarremo insieme fino alle ore 13, come già vi ho accennato. Oggi non c'è il magazine di Maddalena Damini, che torna domani e torna anche con il suo sondaggio leggero leggero. Io non lo farò, è una cosa di Maddalena. Io magari vi lancerò qualche piccolo così vi lancerò un sondaggio sul sondaggio questa mattina, se mi viene in mente dopo, perché mi è venuta in mente un'idea. Comunque ci pensiamo dopo. Io resto con voi fino alle 13. Comunque Maddalena tornerà naturalmente domani per la puntata del venerdì del magazine. Intanto andiamo avanti con la musica di Radio Brescia 7.

0: Buongiornissimo, ve lo diamo noi. Restate in ascolto. Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.
1: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
2: A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Comprarlo subito, è 3x2.
5: 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 10.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Smantellata rete dedita al traffico internazionale di rifiuti verso il Pakistan e paesi europei. Dalle prime ore della mattinata i carabinieri del nucleo operativo ecologico di Brescia, con il supporto degli stessi reparti di Milano, Bergamo, Mantova, Treviso, Vicenza e Caserta, stanno dando esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Brescia su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Le persone destinatarie del provvedimento sono gravemente indiziate dei reati contestati di traffico transnazionale di rifiuti. Sono indagate 16 persone fisiche e 12 società attive nella gestione, nel trasporto e nell'intermediazione dei rifiuti. 12 anni di battaglie giudiziarie, 4 gradi di giudizio e una sentenza che ribalta il precedente verdetto d'appello. La Corte d'Appello di Brescia, nel giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione, ha condannato il Comune a risarcire Gianfranco Paroli e la moglie Piera Nava per i danni subiti a causa del rumore provocato dalla movida nel quartiere Carmine. Complessivamente Palazzo Loggia dovrà corrispondere 67.620 euro tra danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre agli interessi e alle spese legali dei 4 gradi di giudizio. Entrano nel vivo i lavori propedeutici alla realizzazione del tanto atteso nuovo ascensore per il Castello di Brescia. Per consentire le delicate operazioni di spostamento dei sottoservizi, da oggi fino a giovedì prossimo via del Castello rimarrà chiusa al traffico veicolare nel tratto del primo tornante, salendo via San Faustino. Inizialmente la chiusura del tratto stradale avrebbe dovuto protrarsi per 2 settimane, tuttavia grazie a una stretta collaborazione e a un'accelerazione delle tempistiche concordata tra gli uffici del Comune di Brescia e i tecnici di A2A, la durata del cantiere è stata dimezzata. L'intervento si consumerà in solo 7 giorni, riducendo al minimo i disagi per i residenti e i turisti. Una volta conclusa questa delicata fase di scavo, i lavori successivi proseguiranno con modalità che avranno un impatto pressoché nullo sulla viabilità della zona. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: E siamo sempre noi, quelli del Summer Football Grand Hotel, Fabrizio Valli e
3: Fulvio Marini.
2: Siamo entrati nella fase finale del mondiale. Siete pronti a seguirla insieme a noi?
3: Niente notti magiche, niente waka waka, niente Coppa della Vida.
2: E allora, chi vincerà la Coppa del Mondo? Seguiteci ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Brescia 7.
4: Summer Football Grand Hotel. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, con Fabrizio Valli e Fulvio Marini.
5: Grazie a Ideal Dental Medical Center, Allonato del Garda, La Commedia delle Pentole, Ed è subito amore, a Brescia, in via Zara 125.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

conflittuale con i congiuntivi, però devo dire che Ultimo, insomma, ci regala sempre dei pezzi molto belli, anche questo, Romantica, è il nuovo singolo di Ultimo, reduce dal concertone da 250.000 presenze paganti e quindi un record superato. Allora, il penultimo singolo di Tommaso Paradiso invece si intitolava I Romantici, era stato il pezzo portato al Festival di Sanremo di quest'anno e parlava proprio del romanticismo degli uomini, anche un po' melense, però devo dire molto carino. Invece Ultimo parla di romantica, quindi del romanticismo al femminile. Ma secondo voi sono più romantici i maschietti o sono più romantici le femminucce? So che farò arrabbiare qualcuno perché qualcuno dice no, è la stessa cosa, perché devi distinguere i maschietti dalle femminucce? Perché sono leggermente diversi, no? Anche caratterialmente. E quindi volevo capire se secondo voi c'è più romanticismo nell'uomo o nella donna, oppure in entrambi. Prendo spunto appunto dalle due canzoni di Tommaso Paradiso e di Ultimo per farvi questa domanda. Rispondete al 334 907 9007, che è il nostro numero WhatsApp, e poi magari raccontatemi anche qualche aneddoto sul vostro romanticismo o su quello del vostro o della vostra partner. Intanto io vi regalo Cyndi Lauper.

0: Di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmac.
2: Dal 15 al 28 luglio, CONI gelato 5 stelle.

0: La spesa secondo me.
1: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
0: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
1: E la mia ha fino a 7 posti.
0: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
2: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Scrivi un messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, le 10 e 21 minuti e intanto c'è Valentina che ci manda un messaggio per rispondere alla mia domanda di prima. Non è un sondaggio in realtà, ho fatto una domanda, se secondo voi sono più romantici gli uomini o le donne, e Valentina mi scrive: le uniche vere romantiche sono le donne, gli uomini si adattano, con un sorrisino malizioso. Non lo so cara Valentina, capisco cosa tu intenda dire, che le donne hanno naturalmente questa indole molto romantica, gli uomini spesso non lo sono ma fanno finta di esserlo per conquistare le donne, ma ti posso assicurare che non è così in realtà. Anche gli uomini sono molto romantici, parla uno che insomma specialmente da ragazzo, da giovane, ero romanticissimo, esageratamente però, forse in maniera, secondo me, ti troppo zucchero nelle cose che poi diventa troppo dolce. Ecco, io ero un po' così da ragazzino e devo dire che ce ne sono tanti di uomini invece molto romantici. Non è vero che lo sono soltanto le donne e non è vero che gli uomini fanno i romantici solo per conquistarli, in realtà spesso lo sono. Ti dirò di più, cara Valentina, mi permetto di farlo: ci sono uomini romanticissimi che tendono a nascondere il loro romanticismo per far finta di essere più cinici, più pragmatici, quindi forse è addirittura il contrario. Comunque continuate a dirmi la vostra al 334 907 9007.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate, la ricordi?

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Il crollo del ponte Morandi a Genova, attesa per oggi la sentenza di primo grado sulla tragedia che il 14 agosto del 2018 costò la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi di reclusione. E ieri è arrivata la lettera di scuse firmata dalla D di Autostrade Arrigo Giana. È un'esigenza morale, ribadiamo l'impegno affinché fatti del genere non si ripetano mai più, si legge nella missiva. Siamo sbigottiti, scuse irricevibili, è la reazione dei parenti delle vittime. La legge elettorale, atteso per oggi alla Camera il voto finale con scrutinio segreto, poi il testo passerà al Senato. Ieri è approvato l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Intanto veleni e sospetti serpeggiano nella maggioranza, dove caccia ai franchi tiratori, circa una cinquantina, che hanno affondato l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri, sempre sulle preferenze, nuova spaccatura nel centrodestra con il partito di Giorgia Meloni che ha votato per la prima volta con i vannacciani, mentre Lega e Forza Italia hanno confermato il loro no. La maggioranza non c'è più, la premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni con la leader del PD e Lichlein, che si dice pronta al voto. Medio Oriente, attacchi americani contro diversi centri di comando iraniani e Trump valuta un ulteriore ampliamento dell'offensiva, immediata reazione dell'Iran con lanci di droni contro le basi USA nel Golfo e con i Pasdaran che minacciano di mettere nel mirino anche le infrastrutture dei paesi dell'area. Poteva essere una tragedia, così la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del crollo, ha aggiunto, c'erano solo 3 addetti alle pulizie e solo una è rimasta lievemente graffiata. È tutto, a più tardi.

0: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
2: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Pronti, partenza, saldi! Dai Loss Shopping è iniziata la stagione delle occasioni.

0: L, uscita Brescia Ovest.
1: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
2: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
1: E la mia ha fino a 7 posti.
2: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
3: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Canto d'amore, quella di Angelina Mango e quella di Marco Bengoni. Ci portano alle 10:40 minuti, ma intanto c'è Silvana che mi scrive: ciao Alex, sono d'accordo con te sul fatto che anche molti uomini siano dei romantici. Ad esempio, mio marito lo è che a volte lo nascondono, anche perché molto spesso sono le donne che preferiscono quelli che fanno i duri, salvo poi lamentarsene col passare del tempo. Ciao e buona giornata. Questa è Silvana che scrive. Il marito si chiama Ugo, perché li conosciamo, Silvana e Ugo sono due amici ascoltatori da tempo. Meno male. Oh, c'è anche Paolo che mi scrive: Alex, l'uomo è romantico. Sono d'accordo, sono perfettamente d'accordo. Secondo me sono romantici sia gli uomini che le donne, magari in modi diversi. Continuate a scrivermi la vostra comunque sull'argomento, al 334-907-9007. Io intanto vi regalo un'altra bella canzone estiva.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

alle 10:48 minuti. Allora, continuano ad arrivare i vostri messaggi. C'è Gabriele che mi scrive: buongiorno Alex, ma che bella sorpresa accendere la radio e trovarti di giovedì. Più che altro trovarmi a quest'ora, perché di giovedì io ci sono sempre, però di solito finisco alle 10, invece oggi sono con voi fino alle ore 13. Solo oggi però, e domani tornerà Maddalena nel suo consueto spazio del magazine. Auguro un buon giovedì, un buon lavoro a tutti, la nostra Gabriella. Poi c'è, vediamo un po', il romanticismo. La dolcezza in un uomo è poesia. Trovare questo in un uomo è un miracolo. C'è chi ha paura di fare vedere fragilità, oppure non sono ispirati dalla donna che hanno accanto. Chissà, a scriverci è Sam, credo, non lo so, non si è firmato o non si è firmata, però penso sia una donna. Comunque è vero, purtroppo, l'uomo è un romantico, ma spesso lo nasconde, proprio perché crede che il romanticismo sia fragilità, ma non è così. Essere romantici è un punto di forza, altro che di fragilità. Su, ometti, tirate fuori il vostro lato romantico, mi raccomando. E voi continuate a scriverci al 334-907-9007. Magari firmatevi anche, così vi posso salutare per nome. Alle 10:49 arriva questo vecchio pezzo di Marcella Bella. Dico vecchio.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Scopri i volumi in abbinamento in edicola con il giornale di Brescia. Ti

0: racconto la Divina Commedia, l'appassionante vicenda esistenziale dello scrittore che ha messo in versi il viaggio più incredibile mai raccontato. Genius, le idee per essere felici, perché la felicità non si trova, bensì si allena.
1: Pronti, partenza, saldi! Dai Lost Shopping è iniziata la stagione.

0: Uscita Brescia Ovest.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 11.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Nella trappola questa volta sono finiti i bracconieri, 4 persone tra cacciatori e pescatori fermate dalla polizia provinciale per caccia di frodo, 2 i denunciati, un risultato positivo arrivato al termine di un'operazione di repressione di pesca illecita nelle acque dei nostri laghi condotta tra le torbiere nel cuore della Franciacorta e la Val Camonica dei nuclei ittico, venatorio e ambientale durante un servizio di controllo notturno finalizzato al rispetto del divieto di pesca al lagone. Gli agenti hanno sorpreso 2 pescatori di frodo all'interno della riserva naturale delle torbiere del Sebino, precisamente nelle lamette a Iseo, intenti a posizionare reti da pesca. L'accostamento ha permesso di vedere i pescatori che si dirigevano a bordo dei natanti verso Clusane. E arrivano i primi risultati sulla qualità dell'aria dopo il vasto incendio che lo scorso 12 luglio ha devastato il capannone di stoccaggio di materiale plastico di un'azienda di trattamento rifiuti a Lonato del Garda. I tecnici del Dipartimento di Brescia di ARPA Lombardia hanno infatti diffuso gli esiti delle analisi effettuate nei propri laboratori sui primi 2 filtri del campionatore ad alto volume posizionato a ridosso dell'evento per monitorare le ricadute dei fumi. I dati più significativi emersi dalle analisi riguardano la presenza di diossina e furani. Nel primo campione è stata rilevata una concentrazione pari a 4,15 picogrammi per metro cubo d'aria equivalenti, mentre nel secondo campione il valore è salito in modo netto raggiungendo i 15,31. Si tratta di cifre che l'ARPA definisce indicative di una significativa alterazione rispetto ai livelli ordinariamente riscontrabili in aria ambiente. Una parte dell'area dell'ex caserma Serini a Montichiari rientra tra gli 8 terreni inutilizzati di sua proprietà che l'Agenzia del Demanio mette a gara in tutta Italia per la realizzazione di impianti fotovoltaici, rafforzando così il suo impegno per la transizione energetica e la valorizzazione del patrimonio pubblico. A un anno dal lancio delle gare pilota si promuove la costruzione e la gestione di impianti green in territori del Demanio, favorendo al contempo modelli di autoconsumo collettivo e la diffusione delle comunità energetiche rinnovabili. L'obiettivo è sostenere il fabbisogno di energia green in un momento in cui la forte dipendenza dell'Italia dalle importazioni energetiche e i costi elevati sostenuti da famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni rendono prioritario l'incremento della produzione nazionale da fonti rinnovabili. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: E siamo sempre noi, quelli del Summer Football Grand Hotel, Fabrizio Valli e
3: Fulvio Marini.
2: Siamo entrati nella fase finale del mondiale. Siete pronti a seguirla insieme a noi?
3: Niente notti magiche, niente waka waka, niente Coppa della Vida.
2: E allora, chi vincerà la Coppa del Mondo? Seguiteci ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Brescia 7.
4: Summer Football Grand Hotel. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, con Fabrizio Valli e Fulvio Marini.
5: Grazie a Ideal Dental Medical Center, Allonato del Garda, la commedia delle pentole, ed è subito amore, a Brescia, in via Zara 125.

La voce di Fulminacci e la sua Maledetto me ci porta nella quinta ora di Buongiorno Brescia, in questa puntata speciale nella quale staremo insieme fino alle ore 13. Vi sto chiedendo cos'è per voi il romanticismo, se sono più romantici gli uomini o le donne, e ci state rispondendo in tanti, devo dire. Quella di prima si chiamava Samantha, intanto, perché poi alla fine si è firmata Samantha, che ci ha scritto appunto che gli uomini romantici sono una cosa importantissima e sono preziosi, anche se rari, dice lei. Secondo me non sono così rari, diciamo che si nascondono un pochino. C'è Luca di Bovezzo invece che ci scrive: buongiorno, e buongiorno Alex e buongiorno Brescia, niente, neanche una parola sul romanticismo, ciao Luca, è sempre un piacere. E poi invece c'è Marinella che dice la sua: per quanto riguarda romanticismo, esiste, come io avevo un marito romanticissimo, non mancava mai una sorpresa anche senza motivo per regalarmi fiori, ma anche gadget romantici. Gli uomini romantici esistono e se lo sono di natura lo esprimono. Il problema è che credo sia una questione di genere, cioè donna o uomo, ma di carattere, proprio perché le donne tantissime non sono assolutamente romantiche, quindi viva il romanticismo chi ce l'ha. Questa è Marinella, l'ho letto così com'è il messaggio, eh no, sono romantiche anche le donne, anche loro a volte però lo nascondono, specialmente negli ultimi tempi, da quando è uscito un po' questa lotta, no, per la parità di genere, che è assolutamente sacrosanta, ma che spesso si esce un po', voglio dire, dal vaso, no? quando si parla di queste cose. Bisognerebbe che ciascuno cercasse di essere quello che è, quindi gli uomini romantici che facessero i romantici, le donne romantiche idem, ma spesso non è così, perché sia gli uomini che le donne hanno a volte dei motivi, o perlomeno pensano di avere dei motivi, per doversi far vedere più forti di quello che sono, e a volte sacrificano, no, in qualche modo il loro lato dolce, il loro lato romantico, proprio per cercare di mostrare questa forza. Ma l'ho detto prima, il romanticismo è una forza, non è una debolezza, quindi cerchiamo di mostrarlo anche questo lato quando ce l'abbiamo, e il discorso vale a questo punto sia per gli uomini che per le donne, assolutamente. Grazie Marinella, comunque l'ho letto il tuo messaggio di stanotte, l'ho letto proprio all'inizio della puntata, è stato il primo messaggio che ho letto, con gli auguri anche naturalmente a Peggy. E adesso

0: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmac.
1: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
2: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
3: Pronti partenza? Saldi! Dai Loss Shopping è iniziata la stagione delle occasioni.

0: L, uscita Brescia Ovest.
1: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
2: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
1: E la mia ha fino a 7 posti.
2: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
3: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: che ci porta alle 11:22 minuti, sempre in diretta sulle frequenze di Radio Brescia 7. La voce che sentite è quella di Alex Rusconi. Staremo insieme ancora un'ora e mezza abbondante fino all'una, e ho un po' di appuntamenti da segnalarvi per questa sera. Stasera, per esempio, al Vittoriale di Gardone Riviera c'è il Festival Teneramente, che prosegue. È l'ottava serata di questa 15ª edizione di Festival ed è questa sera il concerto di Diana Krall, che è un'artista straordinaria, un'artista internazionale, un interprete di un jazz raffinatissimo. Vi dico solo che in carriera ha vinto un sacco di premi, tra cui 2 Grammy Award, che è il premio più importante che la musica possa tributare, l'Oscar praticamente della musica. Beh, stasera c'è la possibilità di andarla ad ascoltare, o meglio c'è la possibilità per quelli che hanno comprato il biglietto di ascoltarla, perché chiaramente è sold out la serata da tempo e sarà sicuramente una serata di altissimo livello, come tutte le serate del Festival Teneramente al Vittoriale di Gardone Riviera. Vi segnalo però anche un altro spettacolo in città, questo per i bambini, bambini e famiglie, perché questa sera, sempre alle 21:15, c'è lo spettacolo Di là dal mare, proposto da Orto Teatro, appunto per un pubblico di bambini e famiglie. Dove? In città, al Parco Sant'Antonino, che si trova in via Crocifissa di Rosa. È una delle serate proposte dal Teatro Telaio proprio per i più piccoli, quelli che magari non sono in vacanza, sono in città ma vogliono comunque godere degli spettacoli. Beh, questo è quello che succede questa sera, lo sapete adesso.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi?

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Il crollo del Ponte Morandi a Genova, attesa per oggi la sentenza di primo grado sulla tragedia che il 14 agosto del 2018 costò la vita a 43 persone. 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi di reclusione. E ieri è arrivata la lettera di scuse firmata dalla D di Autostrade, Arrigo Giana. È un'esigenza morale, ribadiamo l'impegno affinché fatti del genere non si ripetano mai più, si legge nella missiva. Siamo sbigottiti, scuse irricevibili, è la reazione dei parenti delle vittime. La legge elettorale, atteso per oggi alla Camera, il voto finale con scrutinio segreto, poi il testo passerà al Senato. Ieri è approvato l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Intanto veleni e sospetti serpeggiano nella maggioranza, dove caccia ai franchi tiratori, circa una cinquantina, che hanno affondato l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri, sempre sulle preferenze, nuova spaccatura nel centrodestra con il partito di Giorgia Meloni che ha votato per la prima volta con i vannacciani, mentre Lega e Forza Italia hanno confermato il loro no. La maggioranza non c'è più, la premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni con la leader del PD e Lichlein, che si dice pronta al voto. Medio Oriente, attacchi americani contro diversi centri di comando iraniani e Trump valuta un ulteriore ampliamento dell'offensiva. Immediata reazione dell'Iran con lanci di droni contro le basi USA nel Golfo e con i Pasdaran che minacciano di mettere nel mirino anche le infrastrutture dei paesi dell'area. Poteva essere una tragedia, così la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del crollo, ha aggiunto, c'erano solo 3 addetti alle pulizie e solo una è rimasta lievemente graffiata. È tutto, a più tardi.

0: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
3: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
6: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
7: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
6: E la mia ha fino a 7 posti.
7: Anche la mia.
6: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
8: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
9: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Once No More, la voce di Harry Styles alle 11:41 minuti in diretta su Radio Brescia 7 con la voce di Alex Rusconi che vi accompagnerà fino alle ore 13. Alle 13 poi cosa succede? Beh, c'è l'appuntamento consueto con il Summer Football Grand Hotel. Siamo alle battute finali di questo Mondiale 2026. Siamo alla finale che adesso conosciamo, perché la finale sarà tra la Spagna e l'Argentina e siamo curiosi di vedere che cosa succederà. Sono anche curioso di sentire di cosa parleranno oggi Fulvio Marini insieme a Fabrizio Valli. Ma a me è venuta una voglia matta di tornare indietro nel tempo, parlando di mondiali, a quando l'Italia partecipava ai mondiali. Ormai sono 3 edizioni che non entra più, e soprattutto al primo mondiale che io ho seguito con interesse, perché è stato il mondiale che mi ha fatto avvicinare al mondo del calcio. Avevo 15 anni, era il 1990 e i mondiali si svolgevano proprio in Italia. Una grande festa durata mesi, una festa che purtroppo non ha vinto l'Italia, però è un mondiale che ci resta nel cuore anche per questa canzone che lo accompagnava. E allora torniamo indietro nel tempo con Le notti magiche.

0: ragazzi, che emozione risentire questo brano. Gianna Nannini insieme a Edoardo Bennato. No, non si intitola Notti Magiche, si intitola Un'estate italiana, perché quella del 1990 fu un'estate veramente magica con i mondiali in Italia. E adesso siamo pronti per la finale mondiale 2026, nel quale mondiale l'Italia non ha nemmeno giocato, però insomma la finale ce la godremo comunque tra Argentina e Spagna. Avanti con la musica, questa è Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: 1.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. La squadra mobile ha arrestato un uomo di 50 anni trovato con 3,5 etti di droga. I poliziotti, dopo aver ricevuto una segnalazione anonima in merito all'attività di spaccio dell'uomo residente in provincia di Brescia, hanno organizzato un servizio di monitoraggio e di controllo nella sua abitazione. In una dépendance attigua al suo appartamento, gli agenti hanno trovato 332 grammi di hashish, 15 grammi di marijuana, 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento e il taglio degli stupefacenti. In considerazione di quanto accaduto, il questore Paolo Sartori ha disposto nei confronti del cinquantenne, in conformità con quanto previsto dal codice delle leggi antimafia, la misura di prevenzione personale dell'avviso orale di pubblica sicurezza finalizzata alla sorveglianza speciale. 12 anni di battaglie giudiziarie, 4 gradi di giudizio e una sentenza che ribalta il precedente verdetto d'appello. La Corte d'Appello di Brescia, nel giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione, ha condannato il Comune a risarcire Gianfranco Paroli e la moglie Piera Nava per i danni subiti a causa del rumore provocato dalla movida nel quartiere Carmine. Complessivamente Palazzo Loggia dovrà corrispondere 67.620 euro tra danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre agli interessi e alle spese legali dei 4 gradi di giudizio. 2 scenari, 20 mezzi nautici e una cinquantina tra militari, forze di polizia e di protezione civile. Le acque del Basso Garda hanno ospitato una maxi esercitazione interforze di carattere tecnico e addestrativo, coordinata dal reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Como e dal reparto operativo laghi della Guardia Costiera di Milano. L'addestramento ha coinvolto anche i vigili del fuoco di Brescia, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Polizia Provinciale, la Croce Rossa, Areu e i volontari del Garda. L'esercitazione ha avuto l'obiettivo di testare le capacità di intervento congiunto e la standardizzazione delle procedure operative tra enti statali e locali che a diverso titolo esercitano funzioni di polizia e soccorso sul lago. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
4: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: E siamo sempre noi, quelli del Summer Football Grand Hotel, Fabrizio Valli e
3: Fulvio Marini.
2: Siamo entrati nella fase finale del mondiale. Siete pronti a seguirla insieme a noi?
3: Niente notti magiche, niente waka waka, niente Coppa della Vida.
2: E allora, chi vincerà la Coppa del Mondo? Seguiteci ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Brescia 7.
4: Summer Football Grand Hotel, ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 con Fabrizio Valli e Fulvio Marini.
1: Grazie a Ideal Dental Medical Center, Allonato del Garda, la commedia delle pentole ed è subito amore a Brescia in via Zara 125.

chi è che vuole fare il tuca tuca Macarena con Baby K? Io, va bene, ce la siamo ballata anche questa. Peraltro siamo entrati nella sesta e ultima ora di Buongiorno Brescia, in questo giovedì 16 luglio speciale, perché appunto stiamo insieme 6 ore. Questa è la sesta ora e ci siamo entrati con la lambada. Mamma, da quanto tempo non la sentivo la lambada? È pazzesco, un altro di quei pezzi mitici che abbiamo ballato in discoteca. Certo, erano altri anni e non mi ricordo quanti anni fa è uscita la lambada, però non vado neanche a controllare perché sicuramente sono tanti, però li ritroviamo ed è sempre un piacere, insomma, ritrovare pezzi che hanno accompagnato altri momenti, diciamo così, della nostra vita. So di condividere questa cosa con molti di voi. 334-907-9007 è il numero WhatsApp che vi permette di mettervi in contatto con noi, e allora usatelo e fatemi compagnia anche in questa ultima ora di Buongiorno Brescia. 334-907

0: jackpot.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: A calcio ti porto io?
3: Uguale.
2: Pranzi a casa o vai dalla mamma?
3: Uguale.
2: Ma bevi il latte della mamma? È senza lattosio.
3: Ma uguale.
4: Con la linea alta digeribilità, Centrale del Latte di Brescia ti offre la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
5: Stasera pizza o sushi?
3: Uguale.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Volevo segnalarvi un altro appuntamento per questa sera. Sapete che il giovedì sera alla Cascina Parco Gallo proseguono i concerti per quanto riguarda appunto il festival Estate al Gallo, organizzato da Cieli Vibranti insieme ad Alborea. E questa sera c'è una serata praticamente tutta al femminile, perché c'è il concerto della cantante e violoncellista Eleuteria Arena, che proporrà brani tratti dai classici della musica italiana, però tutta al femminile. Infatti in scaletta ci sono brani di Mina, di Ornella Vanoni, di Mia Martini, insomma delle grandissime interpreti e cantanti italiane, che in qualche modo risorgeranno e verranno anche interpretati in modo diverso, no, rispetto al classico, proprio dal violoncello e dalla voce di Eleuteria Arena. L'appuntamento è questa sera alle 20, mi raccomando, presso la Cascina Parco Gallo a Brescia.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi?

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rush finale alla Camera per la nuova legge elettorale, lo Stabilicum in corso, le dichiarazioni di voto. Oggi atteso il via libera finale a scrutinio segreto, poi il testo, una volta approvato, passerà all'esame del Senato. Ancora tensioni nella maggioranza dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. Non c'è stata disponibilità a collaborare da parte del campo largo. Chi vota contro questa legge è per l'opacità e gli inciuci, ha rimarcato in aula Alessandro Colucci di Noi Moderati. Restano sul piede di guerra le opposizioni che attaccano la premier Meloni e il governo. È una legge truffa fatta per poterli imbullonare alle poltrone, per restituire ancora più potere al capo, ma gli italiani non sono sciocchi, le parole del leader 5 Stelle Conte. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo ancora tranquilli. Il ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale, costato la vita a 43 persone nell'agosto del 2018. 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e mezzo di reclusione. L'Ucraina tra pesanti attacchi russi e consistenti novità di assetto interno. Nella notte colpita la capitale Kiev, uccise 2 persone, ferite almeno altre 6. Nel mirino anche la città di Kharkiv. E poi ci sono i contrattacchi delle forze di Kiev, uccise in Russia 3 persone, una 15enne e sua nonna morte al confine a Bryansk. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, dove in queste ore è atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi salgono a 15 le città da bollino rosso, domani sarà 16. Attese temperature roventi con picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna. In Sicilia si sfioreranno i 45 gradi. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito ieri Reggio Emilia e provincia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
2: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmac.
3: Dal 15 al 28 luglio, Coni Gelato

0: La spesa secondo me.
1: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
0: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
1: E la mia ha fino a 7 posti.
0: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
2: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Moving to the Sun alle 12:39 minuti in diretta su Radio Brescia 7. Allora, domani esce il nuovo film di Christopher Nolan, c'è grandissima attesa perché si parla di un film pazzesco che parla dell'Odissea, quindi Ulisse con Matt Damon, e poi sono circolate un sacco di voci particolari su questo film, specialmente per quanto riguarda il backstage del film, perché sapete che Nolan è un anti-tecnologico.

0: Quindi i copioni, per esempio, ma anche per mantenere il segreto, non sono stati inviati via mail agli attori, ma li hanno ricevuti cartacei, peraltro stampati su carta rossa, quindi inchiostro nero su carta rossa, in modo che non fosse possibile fotocopiarli. E insomma, si è cercato di mantenere un po' il riservo su tutto quanto accadeva sul set. Sul set gli attori non potevano portare telefonini, e quindi, a parte il trailer e poche altre cose, noi su questo film non sappiamo nulla. Sappiamo che probabilmente, ma lo dico io, sarà un capolavoro, perché Nolan non ci ha quasi mai deluso. E quindi, insomma, domani, anzi oggi mi sa che giorno è, oggi è il 16, ma allora mi sa che esce oggi o domani, comunque esce il film di Nolan, come sono sul pezzo, esce il nuovo film di Christopher Nolan, assolutamente da andare a vedere. Poi, se andate a vederlo, fatemelo sapere, mandatemi qualche recensioncina vostra senza spoiler, però mi raccomando, al nostro numero WhatsApp 334 107 9007. Ma adesso andiamo avanti con la musica, con un bel pezzo estivo.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

quasi 15 anni, insomma, però questa canzone resta nella memoria collettiva come uno dei momenti più emozionanti della storia della musica italiana degli ultimi anni. Grande Mauro Pagani, che naturalmente all'interno di questo brano ci canta, ma soprattutto che l'ha scritto qualche anno prima, ed è stata secondo me una mossa anche molto intelligente ed emotivamente efficace andare a riprendere proprio questo brano e farlo interpretare ai giganti della musica italiana. Ma siamo arrivati alla fine, quindi vi devo salutare. Sono volate queste 6 ore insieme per questa puntata speciale di Buongiorno Brescia. Io torno domani naturalmente alle 7, ma domani farò il consueto orario dalle 7 alle 10 per poi lasciare la parola a Maddalena Damini, al suo magazine e al suo sondaggio leggero estivo. Adesso io invece lascio la poltrona e il microfono a Fabrizio Valli, che insieme a Fulvio Marini vi accompagneranno per questa oretta per parlare di calcio, per parlare di mondiali, ma non solo, con il loro Summer Football Grand Hotel. Grazie davvero di cuore per essere stati con me in questa lunga mattinata. Vi auguro ovviamente un buon proseguimento di giornata e un buon appetito se state pranzando qui su Radio Brescia 7. A domani, mi raccomando, fate i bravi.

Domani un brano mitico scritto dal mitico Pagani e naturalmente interpretato, come avete sentito, da decine di artisti italiani. Si erano riuniti per raccogliere fondi per il terremoto in Emilia e sono passati ormai

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
2: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
3: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
2: E la mia ha fino a 7 posti.
3: Anche la mia.
2: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
4: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 13.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Nella trappola questa volta sono finiti i bracconieri, 4 persone tra cacciatori e pescatori fermate dalla polizia provinciale per caccia di frodo, 2 i denunciati, un risultato positivo arrivato al termine di un'operazione di repressione di pesca illecita nelle acque dei nostri laghi condotta tra le torbiere nel cuore della Franciacorta e la Val Camonica dei nuclei ittico, venatorio e ambientale durante un servizio di controllo notturno finalizzato al rispetto del divieto di pesca al lagone. Gli agenti hanno sorpreso 2 pescatori di frodo all'interno della riserva naturale delle torbiere del Sebino, precisamente nelle lamette a Iseo, intenti a posizionare reti da pesca. L'appostamento ha permesso di vedere i pescatori che si dirigevano a bordo dei natanti verso Clusane. E arrivano i primi risultati sulla qualità dell'aria dopo il vasto incendio che lo scorso 12 luglio ha devastato il capannone di stoccaggio di materiale plastico di un'azienda di trattamento rifiuti Alonato del Garda. I tecnici del Dipartimento di Brescia di ARPA Lombardia hanno infatti diffuso gli esiti delle analisi effettuate nei propri laboratori sui primi 2 filtri del campionatore ad alto volume posizionato a ridosso dell'evento per monitorare le ricadute dei fumi. I dati più significativi emersi dalle analisi riguardano la presenza di diossina e furani. Nel primo campione è stata rilevata una concentrazione pari a 4,15 picogrammi per metro cubo d'aria equivalenti, mentre nel secondo campione il valore è salito in modo netto raggiungendo i 15,31. Si tratta di cifre che l'ARPA definisce indicative di una significativa alterazione rispetto ai livelli ordinariamente riscontrabili in aria ambiente. Una parte dell'area dell'ex caserma Serini a Montichiari rientra tra gli 8 terreni inutilizzati di sua proprietà che l'Agenzia del Demanio mette a gara in tutta Italia per la realizzazione di impianti fotovoltaici, rafforzando così il suo impegno per la transizione energetica e la valorizzazione del patrimonio pubblico. A un anno dal lancio delle gare pilota si promuove la costruzione e la gestione di impianti green in territori del Demanio, favorendo al contempo modelli di autoconsumo collettivo e la diffusione delle comunità energetiche rinnovabili. L'obiettivo è sostenere il fabbisogno di energia green in un momento in cui la forte dipendenza dell'Italia dalle importazioni energetiche e i costi elevati sostenuti da famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni rendono prioritario l'incremento della produzione nazionale da fonti rinnovabili. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7, Summer Football Grand Hotel con Fabrizio Valli e Fulvio Marini.
6: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7, Summer Football Grand Hotel, con Fabrizio Valli e Fulvio Marin.

0: Grand Hotel.
1: Grazie a Ideal Dental Medical Center, a Lonato del Garda. La commedia delle pentole. Ed è subito amore. A Brescia, in via Zara 125.
0: Summer Football Grand Hotel. Un programma di Fabrizio Valli con Fulvio Marini.

0: La finale ce l'abbiamo finalmente.
1: Ce l'abbiamo.
0: Domenica 19 la finale e sarà latinoamericana. Spagna-Argentina.
1: Sì. Spagna-Argentina.
0: Vabbè. Allora, ieri è una partita incredibile, una doppia partita da parte dell'Inghilterra, prima gestita bene, picchiata, nel primo tempo picchiata. Quanti applausi stamattina. Quanti applausi oggi.
1: Esatto.
0: Cioè,
1: esatto.
0: C'è una stand innovation questa,
1: sì.
0: Non sono un applauso.
1: Sì, esatto.
0: No, dicevo, una doppia faccia dell'Inghilterra che nel primo tempo ha tenuto testa all'Argentina, neanche prese tante, perché gli argentini l'hanno messa un po' sulla rissa, ma al secondo tempo, ragazzi, sull'1-0 si è solamente difesa, si è schiacciata. Mi è sembrato di vedere la partita dell'Italia contro la Bosnia, quando rimase in 10 per la qualificazione mondiali.
1: Vero, però... Allora, fa veramente sorridere la dichiarazione di Tuchel, che è un tecnico che non è che mi sta particolarmente simpatico, però alla fine della partita ha detto: è un peccato perché abbiamo giocato la nostra miglior partita.
0: Mamma mia.
1: Ma chissà quella è peggio.
0: Contro la Norvegia va detto.
1: Chissà la peggiore
0: mamma
1: allora.
0: Mamma mia. Tuchel che nel secondo tempo per i bresciani è diventato Tuchel, nel senso Tuchel il balù. Una volta toccalo il pallone, Inghilterra.
1: Cioè,
0: prendilo,
1: allora,
0: gestiscilo.
1: Allora,
0: non buttarlo via, schiacciarti in difesa. Poi
1: sì.
0: Meriti dell'Argentina, che ha fatto un grandissimo secondo tempo, l'ha voluta questa vittoria. E poi tra l'altro mi è arrivato un messaggio stamattina dall'amico Vicini, Gianluca Vicini, figlio dell'ex CT, che mi segnalava appunto un fallo da parte di Messi in occasione del secondo gol, quello dove lui va sulla destra, la mette in mezzo per Lautaro che poi di testa in sacca. Poi magari lo analizzeremo, si vede anche su Rai Play. E tu non l'hai visto, per forza ti favi Argentina, cioè hai visto niente.
1: Allora io
0: non l'ho visto neanche io, la verità.
1: Io non l'ho visto, ho visto più volte i gol, ho sentito i commenti fino a 1 di notte di Paolo Roberto Falcao, di Ciccio Graziani e di Marco Tardelli. Nessuno ha parlato veramente del fallo di Messi.
0: Guarda, mi fate questi messaggi, lo si rivede su Rai Play. Messi, quando prende il pallone, prende il piede del difensore che in scivolata lo ha anticipato e ha preso il pallone. Cioè, il difensore dell'Inghilterra lo anticipa e prende il pallone. Messi gli prende il piede. Aspetta un attimo. Poi la palla rimane in gioco. Il difensore dell'Inghilterra si rialza zoppicando al punto che dà le spalle a Messi e si disinteressa del gioco.

0: Con Messi prende 10 metri di vantaggio e va a crossare per la testa di Lautaro, e quindi 2-1 per l'Argentina. E quindi grazie all'amico Vicini, Gianluca Vicini.
1: Grazie.
0: Allora, se arrivano, andate a vederlo.
1: Se arrivano già i primi messaggi, allora tutti concordi con la vittoria dell'Argentina. E l'ultimo che ci è arrivato è: ragazzi, ma ci sta che l'Argentina vincesse, ma la telecronaca orribile.
0: Infatti volevo lanciare un sondaggio ai nostri radioascoltatori. Avete due occasioni, due messaggi da mandare qualora lo vogliate, oggi e domani. Oggi e domani vi chiediamo chi vincerà il mondiale, a questo punto Spagna o Argentina, ma oggi vi chiediamo in particolar modo: vi è piaciuta la telecronaca sulla Rai di Lele Adani, contestatissima dai social? Mi sembra un po' esagerato, va bene metterci l'enfasi, tutto quello che vuoi, però mi sembra non lo so, sarò diventato vecchio io,
1: ma sì, comunque stendiamo un velo pietoso, dai, vabbè, possiamo proporci anche noi,
0: assolutamente. Intanto basta. Scusa, una breve digressione, perché arriva in questo istante un comunicato da parte di Union Brescia, nella quale appunto si invita stampa, media e TV alla presentazione della nuova prima maglia della stagione 2026-2027. L'incontro si terrà domani alle ore 11 nel Media Center dello Stadio Rigamonti, e quindi l'ingresso sarà riservato esclusivamente ai giornalisti delle varie testate, e di conseguenza domani verrà presentata la prima maglia dell'Union Brescia, anche perché l'Union Brescia poco fa ha ufficializzato, Fulvio me lo dicevi tu, giusto?
1: Sì, esatto.
0: Se vuoi ricordarlo.
1: Sì, praticamente ha ratificato proprio dal notaio l'acquisizione definitiva proprio del marchio storico Brescia Calcio 1911 e la conseguente possibilità di utilizzare anche la V sulle maglie, perciò adesso è ufficiale e pensa che domani, praticamente il 17 di luglio, sarà un anno esatto
0: dalla nascita di Union Brescia. Domani 17 luglio probabilmente ricomparirà un anno dalla nascita la V, visto che verrà presentata la nuova prima maglia.
1: Secondo me potrebbe essere anche, io me lo auguro, anche il marchio storico.
0: Allora intanto il comunicato di oggi recita così: in data odierna è stato perfezionato con atto notarile il contratto di affidamento in licenza d'uso del marchio storico e dei relativi segni distintivi nella titolarità di Brescia Service SRL. L'affidamento è avvenuto a seguito dell'aggiudicazione della procedura competitiva indetta dalla curatela, nell'ambito della quale Union Brescia è risultata l'unico soggetto aggiudicatario. Con la sottoscrizione dell'atto notarile si conclude pertanto il procedimento previsto dalla procedura, consentendo al club di utilizzare ufficialmente il marchio storico e i relativi segni distintivi secondo i termini e le modalità disciplinati dal contratto di licenza. L'operazione rappresenta un passaggio di particolare rilievo nel percorso di consolidamento di Union Brescia e rafforza il progetto volto a garantire continuità alla tradizione calcistica bresciana nel pieno rispetto delle procedure e delle istituzioni coinvolte. Quindi molto bene. Notizia di poco fa: domani ci sarà appunto la conferenza stampa aperta esclusivamente e solamente ai giornalisti di presentazione della nuova prima maglia della stagione 2026-2027 alle 11 allo Stadio Rigamonti, aperta solo ai giornalisti, e poi ovviamente i telespettatori, i radioascoltatori, i lettori lo potranno ascoltare, vedere e leggere su Giornale di Brescia Tele Tutto e Radio Brescia 7.
1: Perciò
0: tutto quello che
1: domani nella nostra ultima puntata di Summer Football Grand Hotel potremmo dire di aver visto, anzi l'avremmo vista sicuramente, la nuova maglia della Union Brescia.
0: Torniamo a noi ai mondiali. Allora, ieri grande secondo tempo dell'Argentina, l'Inghilterra. Io stavo pensando, già a metà del secondo tempo, pensavo, certo che se l'Inghilterra va in finale, arriva in finale e poi si fa nuovamente soffiare la finale dalla Spagna o da chi che sia, basta, meglio non arrivarci in finale. Hanno risolto subito.
1: Sì, hanno detto, lasciamo perdere. Comunque, sai, la maglia celebrativa storica del 1986 ha portato bene all'Argentina ed è finita con lo stesso identico risultato la partita 2-1.
0: È vero. Adesso ti faccio una domanda: dal punto di vista dell'audience, degli ascolti, ha fatto più ascolti Argentina-Inghilterra o Francia-Spagna le due semifinali? Vediamo se lo indovini.
1: Argentina-Inghilterra.
0: Argentina e Inghilterra, esatto, ha avuto 9.447.000 telespettatori, un 52,30% contro invece gli 8.560.000 di Francia-Spagna, che ha avuto uno share del 48,5%.

0: 1,20%, quindi praticamente 4 punti in meno. E questo insomma molto molto importante, in bocca al lupo quindi alle due squadre, sì, ovviamente sì. Scriveteci, vince l'Argentina, certo. Vince la Spagna. Vi è piaciuta la telecronaca e il commento di Lele Adani ieri in occasione della semifinale? Siamo qua al 334 907 9007, nella penultima puntata di stagione di Summer Football Grand Hotel. Domani sarà il gran finale e a tal proposito ci saranno tante sorprese sul mondiale e speriamo anche ovviamente di parlare anche della nuova maglia del Brescia, che verrà presentata 2 ore prima rispetto, esatto, a quando lo andremo in onda.
1: Esatto. Allora, prima di cedere la parola alla musica, leggo quest'ultimo messaggio che dice: mi sono già espresso l'altra volta al pareggio dell'Argentina, ho spento la TV e quando toccava a lui commentare toglievo l'audio. mamma mia.
0: Va bene,
1: povero Lele Adani,
0: povero
1: distrattato,
0: sì, sai.

0: torna fra poco, grazie a
1: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, a Lonato del Garda. Sorridi, ti aspettiamo.
2: Sì, ma con sto caldo chi ha voglia di mangiare al chiuso?
1: Arriva la bella stagione e alla Commedia delle Pentole apriamo la nostra terrazza. Maurizio e Aga ti aspettano con la loro cucina tipica bresciana, la carne alla brace di qualità o il menù di lavoro a 15 euro. A Brescia, in via Zara 125.

0: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
2: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
3: Pronti, partenza, saldi! Dai Loss Shopping è iniziata la stagione delle occasioni.

0: Brancadelle, uscita Brescia Ovest.
1: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
2: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
1: E la mia ha fino a 7 posti.
2: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
3: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
3: State ascoltando Summer Football Grand Hotel, un programma di Fabrizio Valli e Fulvio

0: torna fra poco, grazie a
1: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, a Lonato del Garda. Sorridi, ti aspettiamo.
2: Sì, ma con sto caldo chi ha voglia di mangiare al chiuso?
3: Arriva la bella stagione e alla Commedia delle Pentole apriamo la nostra terrazza. Maurizio e Aga ti aspettano con la loro cucina tipica bresciana, la carne alla brace di qualità o il menù di lavoro a 15 euro. A Brescia, in via Zara 125.
4: Giornale Orario, edizione nazionale.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Primo traguardo per lo Stabilicum, l'Aula della Camera al gran completo ha approvato la riforma della nuova legge elettorale targata centrodestra. 217 i sì, 152 i no, 2 gli astenuti. Il voto è stato segreto. Sentiamo prima Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD, Elly Schlein.
6: Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze se aveste avuto il coraggio di presentarli e di tenerli in aula. Peccato che vi siete ben guardati di depositarli o di lasciarli in aula. Vigliaccamente l'avete ritirati sapendo che sarebbero passati. Avete tradito il popolo italiano ancora una volta.
7: E ieri ha tradito anche i suoi alleati.

0: il paese. Questa legge elettorale è irricevibile e inemendabile.
1: Poteva essere una tragedia, a dirlo la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Per fortuna nessuna conseguenza grave, solo lievemente graffiata una addetta alle pulizie. Tutta la parte centrale del tribunale è completamente inagibile. È ancora presto per dire quali siano le cause. Ora si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza lavoro, le parole del procuratore Axel Bisignano. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo tranquilli. Il Ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale costato la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione. Sentiamo Jenny De Gaetano.
2: Erano le 11.36 del 14 agosto 2018 quando crollò il ponte Morandi, provocando la morte di 43 persone. Un cammino lastricato di dolore verso la giustizia, iniziato il 7 luglio 2022 con il processo di primo grado, 57 persone sul banco degli imputati. Al termine della requisitoria, la Procura di Genova ha chiesto condanne per quasi 400 anni. Tra quelle più rilevanti, quella nei confronti dell'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi di reclusione. Tra le accuse, omicidio colposo plurimo, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissioni legate ai controlli e alla manutenzione. Oggi è il giorno della sentenza. Dopo le ultime repliche dei legali, il collegio giudicante, presieduto da Paolo Lepri, si riunirà in camera di consiglio.
1: Boom di ascolti ieri sera su Rai 1, dove la semifinale dei mondiali di calcio tra Inghilterra ed Argentina è stata seguita da quasi 9 milioni e mezzo di telespettatori, pari al 52,27% di share. L'albiceleste, trascinata da Messi, ha superato in rimonta per 2-1 l'Inghilterra e affronterà domenica sera in finale la Spagna, campione d'Europa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Scopri i volumi in abbinamento in edicola con il

0: Giornale di Brescia. Ti racconto la Divina Commedia, l'appassionante vicenda esistenziale dello scrittore che ha messo in versi il viaggio più incredibile mai raccontato. Genius, le idee per essere felici, perché la felicità non si trova, bensì si allena.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
3: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
4: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
3: E la mia ha fino a 7 posti.
4: Anche la mia.
3: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
0: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
0: State ascoltando Summer Football Grand Hotel, un programma di Fabrizio Valli e Fulvio Marini.

siete sempre all'interno del Summer Football Grand Hotel, il Grand Hotel virtuale di Radio Brescia 7. Fabrizio Valli e Fulvio Marini, vi abbiamo chiesto al 334 di scriverci o di messaggiarci via vocale al 334 907 9007 e dirci chi vince il mondiale secondo voi, se vi è piaciuta o meno la radiocronaca ieri sera di Argentina-Spagna con i commenti di Lele Adani. E poi vi faccio anche un'altra domanda, abbiamo poco tempo, 20 minuti scarsi, però allora è uscita la notizia che abbiamo dato in anteprima: domani alle 11 in conferenza stampa allo stadio

0: presentata la prima maglia ufficiale della stagione 2026-2027 di Union Brescia. Union Brescia che ha appena acquisito il marchio storico di Corioni, praticamente Brescia Calcio 1911. E vi chiediamo di iscriversi al 334-907-9007. Tra gli altri quesiti vi chiediamo anche questo: come ve l'aspettate questa maglia? Con la V stretta, lunga, larga? Come ve l'aspettate la nuova maglia della nuova stagione del Brescia, dell'Union Brescia?
1: Ecco, infatti, perciò scriveteci. Allora, al momento, allora sono solo commenti che ci arrivano a favore dell'Argentina e contro la radiocronaca di Lele Adani, la telecronaca di Lele Adani, dove dicono la telecronaca di Lele Adani perché non avete visto il video in mutande su Instagram.
0: No, lui?
1: A quanto pare sì.
0: Ma dove? Allo stadio? Non era ad Atlanta ieri sera?
1: Su Instagram, no, il video su Instagram.
0: Ah, ok, un video diverso, va bene.
1: Sì, in mutande, sì, dice che
0: va bene. Intanto, dopo che è uscita la notizia circa mezz'ora fa dalla conferenza stampa indetta domani alle 11 allo stadio per presentare la nuova maglia di Union Brescia stagione 26-27, si sono scatenati sui social indiscrezioni, addirittura profilo chiamato Cronaca di Spogliatoio. Si scrive: sulla maglia del prossimo anno ci sarà la V, ma il logo resterà quello dell'Union. Si tratta di una specifica importante: il logo dell'Union Brescia resterà quello presentato la scorsa stagione, lo stesso presente sulle maglie di questa stagione appena terminata. E se si è aggiudicato all'asta il marchio storico del Brescia 1911, permette all'Union di attingere a quei simboli storici come la V. Quindi le indiscrezioni, ma sono indiscrezioni, sono chiacchiere da social, dicono sì, ci sarà la V, ma ci sarà il logo di Union Brescia, non il logo storico, quello Brescia Calcio presente con la... hai capito?
1: Beh sì, ho capito, però secondo me invece ci sarà. Perché
0: domani saremo qua a commentarlo proprio.
1: Domani saremo qua a commentarlo. Io mi auguro che ci sia, comunque, anche perché fa parte veramente della storia del Brescia Calcio, del calcio a Brescia, e la storia comunque di Brescia. Perciò secondo me è giusto anche che ci sia. Allora, scusami, ma allora ci sono anche dei commenti favorevoli a noi. Ciao Fotonici, e ancora: oltre a Sta Schiacce siamo stati definiti Mork e Mindy.
0: Mork e Mindy, fantastici.
1: Allora, io non lo so.
0: O George Mildred, te lo ricordi?
1: Sì, George Mildred, fantastico. Lo so, ma però sono detto Mork e Mindy. Chi fa Mindy? Scusa, no, per saperlo.
0: Vabbè, che poi è la cosa più difficile da fare nano con le due mani,
1: no,
0: con l'indice.
1: Così, dai,
0: bravo. Sei snodato. Comunque, caro Fulvio, tornando ai mondiali, sveleremo il costo dei biglietti per la finalissima del 19 luglio tra Argentina e Spagna. Non costano tanto, più o meno come un campionato di Serie C.
1: Sì.
0: Di vent'anni.
1: Quanto costerà?
0: Sorpresa, tra poco lo diremo. Dai, intanto comincia a esporti un attimino te. Chi vince tra le due? Secondo me la spunta la Spagna.
1: Non lo so, però è difficile.
0: Ammetto che non ne ho azzeccata una fino adesso sui mondiali, quindi voglio dire, non vorrei portare sfortuna alla Spagna.
1: Ma non lo so, allora probabilmente potrebbe anche farcela la Spagna, però l'Argentina ha dimostrato in questi mondiali che non muore mai. Sai che sono in difficoltà su questo pronostico?
0: È tutto da vedere.
1: Sono molto molto in difficoltà.
0: Sì, non è per niente facile, è una partita molto molto particolare. Diciamo che sono due tipi di gioco diversi. Intanto il super computer Opta per la finale mondiale 2026 è stato completamente ribaltato nei pronostici dal campo, perché l'algoritmo aveva previsto
1: un
0: ultimo atto tra Francia ed Inghilterra, e invece saranno Spagna e Argentina a giocarsela.
1: Vedi.
0: Invece però Opta, questo super computer, aveva indovinato gli accoppiamenti delle semifinali, cioè Francia-Spagna, Inghilterra-Argentina, sbagliando però entrambe le vincitrici, come abbiamo appena detto. Anche le percentuali sono cambiate nel corso del torneo. Alla vigilia del mondiale le favorite per raggiungere la finale erano Spagna e Inghilterra, mentre dopo i quarti il super computer indicava Francia e Inghilterra come le due squadre più probabili per l'ultimo atto. Alla fine le due favorite della

0: finale per terzo quarto posto, invece,
1: invece no.
0: Chiedo scusa, ero ancora col pensiero ieri sera prima del gol del pareggio dell'Argentina.
1: Vedi, hai gioito troppo presto. Allora, è arrivato un altro messaggio con che cita così, te lo leggo: con la giacca glitterata Fabrizio si aggiudica la parte di Mindy. Bellissima questa.
0: Bella.
1: Bellissimo.
0: Allora, i precedenti fra Argentina e Spagna della finale del Mondiale 2026 sarà soltanto il secondo confronto di sempre tra Spagna e Argentina in una Coppa del Mondo, tu pensa. Infatti è una parte inedita.
1: Inedita.
0: Non mi viene alla memoria.
1: No.
0: Allora, l'unico precedente, secondo te, a che anno risale? Spara,
1: oddio,
0: senza pensare, tanto non lo sai.
1: Vabbè, allora nel 2010.
0: Ci sei andato poco lontano. L'unico precedente tra Spagna e Argentina in un mondiale risale al 13 luglio, quindi siamo in periodo del 1966. Quando le due nazionali si affrontarono nella gara d'esordio dei gironi ai mondiali d'Inghilterra. In corso fu l'Argentina per 2-1 e tutti i gol arrivarono nella ripresa. Da allora le due nazionali si sono incrociate soltanto in 13 amichevoli, con un bilancio leggermente a favore della Spagna, 6 vittorie contro 5 dell'albiceleste e 2 pareggi. L'ultimo confronto risale addirittura al 2018, quando la Spagna travolse l'Argentina 6-1 a Madrid. Insomma, il campione d'Europa e il campione del Sud America avrebbero poi dovuto affrontarsi nella finalissima inizialmente prevista nel 2026 e poi cancellata. Il primo scontro ufficiale dopo quasi 60 anni arriverà così nella Coppa del Mondo di domenica sera.
1: Tra l'altro in quella Coppa famosa, Coppa del Mondo, che poi vinse l'Inghilterra, l'unica.
0: Esatto. Fioccano? Arrivano messaggi ancora?
1: No, è arrivata una fotografia dove ci sei tu con. Con
0: la giacca glitterata.
1: Con una maglietta rossa con i pazzi di rugby.
0: Con i pazzi di rugby?
1: Sì,
0: io una maglietta rossa?
1: Una maglietta rossa, una t-shirt rossa.
0: Va bene.
1: Ecco.
0: Andiamo un po' in musica, poi chiudiamo questa puntata dedicata alla finalissima e sveleremo i prezzi dei biglietti per la finale, qualora vogliate andare.
1: Va bene. Si sa mai,

0: trasmissione di oggi avete vabbè dai, se volete andare al terzo anello in alto, sì, nell'angolo
1: con... Ma lo stadio qual è?
0: Lo stadio è quello del Met Stadium del New Jersey, lì, no?
1: New York.
0: New York, New York, Nuova York.
1: Ma allora, quanti spettatori tiene? Si sa, no?
0: Saranno 60-70 mila, qualcosa del genere. Sì, penso sì, poi andiamo a controllare. Okay. Andiamo a controllare. Okay. Allora, comunque, se volete vedere la partita nell'angolo in alto del terzo anello, insomma, con 6.400 euro, 7.200, posizione un po' migliore.
1: Ah, beh, vabbè, si può fare. Sì.
0: Cioè, male. Non è male, non è male.
1: Non è male. Sì, sì.
0: Poi potete comunque vederla questa partita anche dietro la curva, siamo intorno ai 7.000. Nella parte centrale, sempre terzo anello, sì, stiamo parlando, mi raccomando, siamo intorno agli 8.500, dagli 8.000 agli 8.500.
1: Sì.
0: Scendendo, sì, scendendo, secondo anello, siamo intorno ai 10.000, insomma, c'è molta differenza.
1: No, no.
0: E se volete andare nello skybox, lì praticamente a bordo campo, bordo campo, che non è proprio bordo campo, in realtà è leggermente sollevato un po', è un po' sopra rispetto al bordo campo, però 38.000 euro, 38.113 per l'esattezza.
1: Sì, dai,
0: esatto, esatto.
1: Vuoi non fare un investimento così? Per...
0: Primo anello, primo anello, bordo campo, poi c'è anche la posizione dalla parte opposta, centrocampo a 66.000,
1: sì,
0: ok, e poi ci sono le posizioni, quelli sui corner, sì, sui corner, a 14.000, 14.000, esatto.
1: Sui corner, sì, con la possibilità anche di battere un calcio d'angolo.
0: Esatto, esatto, di essere inquadrati più che altro. Comunque, ecco, il prezzo più alto è sui 66.000 euro fino, diciamo, ai 6.400 del terzo anello nell'angolo, là relegato nell'angolo per vedere la finale tra Spagna e Argentina. Va bene?
1: 66.000, beh, dai, sì, vabbè.
0: Ma magari sono prezzi per comitive di 800 persone, non lo so.
1: Non lo so, 66.000, ma che spesso 66.000 per una partita di calcio.
0: Direi che è un bel po', direi che è un bel po'.
1: Ma direi che è un bel po', sì, ma
0: va bene, dai, chiudiamo con la notizia di mercato, perché ieri Dennis Cazzadori si è accasato alla Spezia, allo Spezia.
1: Allo La Spezia.
0: Esatto, quindi non lo ha riscattato Union Brescia da l'Hellas Verona, sembrava ci potesse essere, diciamo, un canale di dialogo con la al riscatto, la cosa non è avvenuta e quindi è andato allo Spezia, quindi in bocca al lupo a Dennis Cazzadori, che comunque ha tenuto in piedi la prima parte del campionato per Union Brescia con i suoi 8-9 gol
1: assolutamente,
0: insomma, sì, importanti,
1: perché...
0: poi è arrivato Corini, con Corini sono scomparsi diversi giocatori, è scomparso Cazzadori, Cisco è scomparso per un bel pezzo, salvo poi tornare a fare qualche spezzone di partita, ognuno ha le proprie idee.
1: Alle proprie idee, ognuno ha le proprie metodologie di gioco, di schema, e poi dipende, alcuni allenatori vedono determinati giocatori, altri no. Insomma, questo purtroppo non si può neanche andare più di tanto a discutere, se non il fatto che va riconosciuto comunque a Dennis, che, come dicevi giustamente tu, ha tenuto in piedi la baracca, cioè l'attacco comunque dell'Union Brescia da solo per molte partite.
0: È vero, facciamo un grandissimo bocca al lupo, anche perché è un meraviglioso ragazzo, lo abbiamo avuto ospite a Parole di Calcio durante la stagione, quindi in bocca al lupo, in bocca al
1: assolutamente,
0: lupo.
1: Assolutamente, sì.
0: Bene, direi di chiudere qua a questo punto, visto che non ci dite chi deve vincere il mondiale, cioè ci dite solamente Argentina, nessuno dice la Spagna, vabbè, ce ne faremo una ragione, vedremo se sarete più precisi del super computer.
1: Ultimo messaggio che vado a leggerti, allora, ma nel costo del biglietto della finale mondiale che stavi dicendo alla radio c'è anche il commento di Lele Adani,
0: ma
1: ciao,
0: ovviamente,
1: Franco.
0: No, c'è un surplus da pagare a parte. C'è un surplus da pagare a parte per col commento di Lele Adani, e poi viene direttamente a casa a fartelo in replica qualche giorno dopo, tornato in America.
1: Con i 66.000 euro Lele Adani passa lì e si ferma 5 minuti e fa il commento da lì.
0: No,
1: proprio,
0: con 66.000 euro compri Lele Adani proprio, lo compri e basta.
1: Sì, anche la casa, esatto, l'appartamento.
0: Esatto. Va bene, ragazzi, siamo in chiusura. Okay.

0: Domani ultima puntata di Summer Fulvio Grand Hotel della stagione, poi chiuderemo forever. Ci vediamo domani. Ciao Fulvio, grazie.
1: Ciao.
2: Avete ascoltato Summer Football Grand Hotel, un programma di Fabrizio Valli con Fulvio Marini.
3: Grazie a Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, a Lonato del Garda. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Sì, ma con sto caldo chi ha voglia di mangiare al chiuso?
5: Arriva la bella stagione e alla Commedia delle Pentole apriamo la nostra terrazza. Maurizio e Aga ti aspettano con la loro cucina tipica bresciana, la carne alla brace di qualità o il menù di lavoro a 15 euro. A Brescia, in via Zara 125.
3: Spot.
6: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
7: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmac.
8: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
9: Pronti, partenza, saldi! Dai Loss Shopping è iniziata la stagione delle occasioni.

0: Pelle, uscita Brescia Ovest.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
4: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 14.
5: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
4: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
6: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
7: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
8: Giornale orario, edizione locale.
9: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Smantellata rete dedita al traffico internazionale di rifiuti verso il Pakistan e paesi europei. Dalle prime ore della mattinata i carabinieri del nucleo operativo ecologico di Brescia, con il supporto degli stessi reparti di Milano, Bergamo, Mantova, Treviso, Vicenza e Caserta, stanno dando esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Brescia su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Le persone destinatarie del provvedimento sono gravemente indiziate dei reati contestati di traffico transnazionale di rifiuti. Sono indagate 16 persone fisiche e 12 società attive nella gestione, nel trasporto e nell'intermediazione dei rifiuti. 12 anni di battaglie giudiziarie, 4 gradi di giudizio e una sentenza che ribalta il precedente verdetto d'appello. La Corte d'Appello di Brescia, nel giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione, ha condannato

0: Il comune a risarcire Gianfranco Paroli e la moglie Piera Nava per i danni subiti a causa del rumore provocato dalla movida nel quartiere Carmine. Complessivamente Palazzo Loggia dovrà corrispondere 67.620 euro tra danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre agli interessi e alle spese legali dei 4 gradi di giudizio. Entrano nel vivo i lavori propedeutici alla realizzazione del tanto atteso nuovo ascensore per il castello di Brescia. Per consentire le delicate operazioni di spostamento dei sottoservizi, da oggi fino a giovedì prossimo via del castello rimarrà chiusa al traffico veicolare nel tratto del primo tornante salendo di via San Faustino. Inizialmente la chiusura del tratto stradale avrebbe dovuto protrarsi per 2 settimane, tuttavia grazie a una stretta collaborazione e a un'accelerazione delle tempistiche concordata tra gli uffici del comune di Brescia e i tecnici di A2A, la durata del cantiere è stata dimezzata. L'intervento si consumerà in solo 7 giorni, riducendo al minimo i disagi per i residenti e i turisti. Una volta conclusa questa delicata fase di scavo, i lavori successivi proseguiranno con modalità che avranno un impatto pressoché nullo sulla viabilità della zona. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: spot. Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola agli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
2: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salò.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
3: Pronti, partenza, saldi! Da Il Loss Shopping è iniziata la stagione delle occasioni

0: Uscita Brescia Ovest.
1: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
2: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
1: E la mia ha fino a 7 posti.
2: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
3: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
4: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
5: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
6: Dal 15 al 28 luglio, CONI gelato 5 stelle San Montana per 6, 450 oppure 360 grammi, 2,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità, il Ferrarini, 100 grammi, 1,99 euro. Angurie e perla nera, 1,49 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
7: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
8: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
7: E la mia ha fino a 7 posti.
8: Anche la mia.
7: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLP. Spazio al tuo tempo.
9: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
2: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 15.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
5: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
6: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
7: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
0: Giornale orario, edizione locale.
8: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. La squadra mobile ha arrestato un uomo di 50 anni trovato con 3,5 etti di droga. I poliziotti, dopo aver ricevuto una segnalazione anonima in merito all'attività di spaccio dell'uomo residente in provincia di Brescia, hanno organizzato un servizio di monitoraggio e di controllo nella sua abitazione. In una dépendance attigua al suo appartamento, gli agenti hanno trovato 332 grammi di hashish, 15 grammi di marijuana, 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento e il taglio degli stupefacenti. In considerazione di quanto accaduto, il questore Paolo Sartori ha disposto nei confronti del cinquantenne, in conformità con quanto previsto dal codice delle leggi antimafia, la misura di prevenzione personale dell'avviso orale di pubblica sicurezza finalizzata alla sorveglianza speciale. 12 anni di battaglie giudiziarie, 4 gradi di giudizio e una sentenza che ribalta il precedente verdetto d'appello. La Corte d'Appello di Brescia, nel giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione, ha condannato il Comune a risarcire Gianfranco Paroli e la moglie Piera Nava per i danni subiti a causa del rumore provocato dalla movida nel quartiere Carmine. Complessivamente Palazzo Loggia dovrà corrispondere 67.620 euro tra danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre agli interessi e alle spese legali dei 4 gradi di giudizio. 2 scenari, 20 mezzi nautici e una 50ina tra militari, forze di polizia e di protezione civile. Le acque

0: Sogarda hanno ospitato una maxi esercitazione interforze di carattere tecnico e addestrativo, coordinata dal reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Como e dal reparto operativo Laghi della Guardia Costiera di Milano. L'addestramento ha coinvolto anche i vigili del fuoco di Brescia, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Polizia Provinciale, la Croce Rossa, Areu e i volontari del Garda. L'esercitazione ha avuto l'obiettivo di testare le capacità di intervento congiunto e la standardizzazione delle procedure operative tra enti statali e locali che a diverso titolo esercitano funzioni di polizia e soccorso sul lago. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Andrea Lombardi con Free Pass.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Andrea Lombardi con Free Pass.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Free Pass con Andrea Lombardi.
2: Ben ritrovati.

0: tutti, ben ritrovati con Andrea Lombardi fino alle ore 18, free pass estate. Allora, dopo il temporale di ieri, ragazzi, si prevedono altri temporali. Di giorno fa caldino, però almeno la notte dormiamo piuttosto freschi. Allora, è giovedì, parleremo di meteo comunque domani, essendo venerdì, con Raffaele Fino di Meteo Passione. L'aggiornamento l'abbiamo fatto proprio ieri perché stava per arrivare un temporale imminente, quindi ci ha dato una dritta. E domani invece le previsioni meteo per il weekend. Allora, che ci raccontate? 334 907 9007. Interagite, si inizia.
1: Free Pass.

0: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
3: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno doccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79€. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
4: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
5: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
4: E la mia ha fino a 7 posti.
5: Anche la mia.
4: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLP. Spazio al tuo tempo.
6: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Free Pass.
1: Compleanni importanti di questo giovedì 16 luglio. E allora, subito un personaggio storico, Camillo Benso, conte di Cavour. Nato il 16 luglio del 1810, come sapete è uno dei principali protagonisti del Risorgimento, ma è anche il primo presidente del Consiglio del Regno d'Italia, quindi anche questo è un suo merito. Poi è un grandissimo personaggio legato alla musica che, ahimè, ci ha lasciato proprio quest'anno. Lui è Gino Paoli, nasceva il 16 luglio del 1934 e nel corso del pomeriggio avremo sicuramente un'occasione per ascoltarci uno dei suoi grandi successi, tra Sapore di sale, Senza fine, Il cielo in una stanza e tanti altri. E poi Mimmo Rotella, 16 luglio 1918, beh, lui lo sapete, è uno tra i più importanti artisti del secolo del Novecento.
0: Free Pass con Andrea Lombardi. Scatman's World.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora: è stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del Ponte Morandi avvenuto nell'agosto del 2018 che provocò 43 vittime. Nei confronti dell'ex manager la procura aveva chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. Condannato a 5 anni Mauro Coletto, ex direttore di vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT, per cui erano stati chiesti 10 anni di carcere. Gli imputati nel processo erano 57, maggiori dettagli nelle prossime edizioni del GR. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza, che rivendica una legge che garantisce stabilità. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Tra le novità anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome che la coalizione proporrà come premier. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. Bagar prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito a casa, sono alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Dramma in Algeria, un incendio è scoppiato in un orfanotrofio causando la morte di almeno 11 persone e il ferimento di altre 19. Le fiamme si sono sviluppate in un istituto di accoglienza per minori nel comune di Momadia, nella provincia di Algeri. La protezione civile algerina non ha specificato l'età delle vittime nelle cause del rogo. Restano ancora da chiarire le cause del cedimento all'alba di parte del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale agli anni 20 del Novecento in cui erano in corso lavori di ristrutturazione. Poteva essere una tragedia, le parole della presidente del tribunale Francesca Bortolotti. Al momento del crollo all'interno del palazzo erano presenti 3 addetti alle pulizie, una è rimasta lievemente graffiata. Sarà una finale mondiale inedita, quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America alla caccia del bis iridato. È tutto, a più tardi.
3: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
5: Scopri i volumi in abbinamento in edicola con il Giornale di Brescia. Ti racconto la Divina Commedia, l'appassionante vicenda esistenziale dello scrittore che ha messo in versi il viaggio più incredibile mai raccontato. Genius, le idee per essere felici, perché la felicità non si trova, bensì si allena.
6: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
7: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
8: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
7: E la mia ha fino a 7 posti.
8: Anche la mia.
7: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
9: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Poi Brescia non è stata toccata più di tanto, però arrivano, no? Nella bassa, in alcune zone è arrivata anche la grandine. Arrivano temporali, si rinfresca un attimo e poi dopo un po' di ore, track, il termometro inizia e continua a salire. Cioè adesso ci sono di nuovo 36 gradi. Quindi tutti questi temporali che sembravano dovessero dare una svolta, la danno sta svolta o no?

0: Spot.
1: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
1: A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

al mio paese, che poi pensiamo sempre a chi torna nel proprio paese al sud, nelle isolette, invece ci sono anche tanti stranieri che magari, non so, sono diventati svizzeri, però hanno origine bresciana e quindi tornano al loro paese qui a Brescia, in Italia.

0: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 16.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di Brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
0: Giornale orario, edizione locale.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Blitz dei carabinieri del nucleo operativo ecologico nel Bresciano contro un presunto traffico internazionale di rifiuti. Ai domiciliari un titolare e un dipendente della San Marco Rottami di Bedizzole. L'indagine della DDA di Brescia coinvolge 16 persone e 12 società con rifiuti destinati illegalmente in Pakistan e in altri paesi europei. E a Lonato si allentano le restrizioni dopo l'incendio allo stabilimento Valli. Il sindaco ha revocato l'obbligo del tenere chiuse le finestre, ma entro un chilometro dall'area restano vietati il consumo di frutta e verdura degli orti e l'utilizzo di alimenti esposti all'aperto. Proseguono i monitoraggi ambientali. E nella trappola questa volta sono finiti bracconieri, 4 persone tra cacciatori e pescatori fermati dalla polizia provinciale per caccia di frodo e 2 denunciati risultano un positivo arrivato al termine di un'operazione di repressione di pesca illecita nelle acque dei nostri laghi durante un servizio di controllo notturno finalizzato al rispetto del divieto di pesca del lagone. Gli agenti hanno sorpreso 2 pescatori di frodo all'interno della riserva naturale delle torbiere del Sebino, precisamente nelle lamette ad Iseo, intenti a posizionare reti da pesca. L'appostamento ha permesso di vedere i pescatori che si dirigevano a bordo dei natanti verso Clusane. E l'Union Brescia ha completato l'acquisizione della storica V e dei simboli del vecchio Brescia Calcio con la firma dell'atto notarile. Domani saranno presentate le nuove maglie e sul petto tornerà la celebre V, mentre il marchio storico non sarà ancora utilizzato in questa stagione. Il giornale orario termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione tra un'ora.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di Brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodolfo.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: un sapore veramente sofisticato questo pezzo che riapre la seconda ora del Free Pass estate con Andrea Lombardi. Material Lover nel Free Pass, come abbiamo detto, interagite al 334-907-9007 fino alle 18 insieme.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Biagio Antonacci con Giulia, l'ultima canzone nel Free Pass, ma non è l'ultima canzone perché non siamo nemmeno a metà del nostro pomeriggio. Crollo Ponte Morandi, 32 condanne per quasi 180 anni di carcere. All'ex ad Aspi Giovanni Castellucci 12 anni. La procura aveva chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi. Il legale dice processo non è, il processo non finisce qui, ci batteremo. E l'ex direttore vigilanza è stato condannato a 5 anni. Questa è la notizia che viene riportata dall'agenzia ADN Kronos. 334-907-9007 dicevamo per interagire. Io questa mattina me la sono goduta alla grande, ragazzi, cioè ho preso la macchina, sono andato a Padenghe, sul Garda, spiaggia, sole. Tra l'altro la temperatura era perfetta, ma non solo la temperatura, anche il cielo era proprio quel turchese, quel colore che ha il cielo dopo i grandi temporali, e quando torna sereno davvero c'è la differenza. Quindi bello, bello, bello, abbiamo una provincia davvero meravigliosa e ne siamo tanto, tanto felici. Ce la possiamo godere a 360 gradi, montagna, pianura, collina.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il giornale.

0: Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
1: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola agli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
2: Dal 15 al 28 luglio, CONI gelato 5 stelle San Montana per 6, 450 oppure 360 grammi, 2,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità Il Ferrarini, 100 grammi, 1,99 euro. Angurie e perla nera, 1,49 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In studio Alessio Galea. È stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del ponte Morandi avvenuto nell'agosto del 2018 che provocò 43 morti. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Per Castellucci la condanna di oggi si aggiunge a quella già definitiva 6 anni inflitta nel 2025 per l'incidente del viadotto Acqualonga Avellino, quando morirono 40 persone su un autobus precipitato nel vuoto. Riguardo il processo per il crollo del ponte Morandi, gli imputati erano 57 tra manager tecnici di Autostrade per l'Italia e di Spea, società delegata al monitoraggio della rete autostradale, oltre ad ex dirigenti e consulenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del MIT, per cui erano stati chiesti 10 anni di carcere, tra le altre condanne 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzione di Aspi. I PM avevano chiesto 15 anni e 6 mesi.

0: Camera della Camera, la nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Magari in aula con le proteste delle opposizioni. Legge elettorale truffa, Meloni ha fallito alcuni dei cartelli esposti durante le dichiarazioni di voto. Tragedia sul lavoro nell'Eccese, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesano Salentino. L'uomo dipendente di una ditta specializzata in fibra ottica si trovava su una scala mentre operava su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Sarà una finale mondiale inedita, quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America alla caccia del BC ridato. Intanto due giocatori dell'Argentina, Otamendi e Lo Celso, rischiano un provvedimento disciplinare per aver esposto uno striscione pro Malvinas, le isole che nell'82 furono contese in una guerra con l'Inghilterra che le denominò Falkland. L'informazione torna più tardi.
1: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre a Castelmella e Desenzano del Garda.
3: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
5: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
4: E la mia ha fino a 7 posti.
5: Anche la mia.
4: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
6: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: E dalla musica di oggi passiamo ad un successo del passato, così come accade sempre nell'estate con Radio Brescia 7, si fa un tuffo nel passato. In questo caso parliamo di una canzone meravigliosa pubblicata nel 1963. La conoscete tutti, la conoscono anche i bambini di 4 anni, anche se non l'hanno mai sentita, perché questa canzone fa parte un po' del patrimonio genetico italiano. Di cosa parlo?
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?
0: Di sapore di sale, una delle canzoni più celebri e rappresentative della musica italiana, scritta e interpretata, come abbiamo detto, da Gino Paoli e pubblicata nel 1963.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Stone Town, UB40. Allora, sapete che si sono formati nel 1978, cioè veramente da parecchio tempo. Però la cosa curiosa è che UB40 era il documento che i disoccupati britannici dovevano compilare per richiedere il sussidio di Stato, e in effetti questo rispecchia un po' anche, come possiamo dire, riflette le origini dei membri del gruppo, che hanno un forte impegno nel sociale, e quindi la loro musica parla anche di questo. Va bene, torniamo a noi, 334-907-9007, c'è un piccolo break e poi troviamo Noemi.
1: Spot. All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
5: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 17.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Blitz dei carabinieri del nucleo operativo ecologico nel Bresciano contro un presunto traffico internazionale di rifiuti e domiciliari, un titolare e un dipendente della San Marco Rottami di Bedizzole. L'indagine della DDA di Brescia coinvolge 16 persone e 12 società con rifiuti destinati illegalmente in Pakistan e in altri paesi europei. Due scenari, 20 mezzi nautici e una cinquantina tra militari e forze di polizia e di protezione civile. Le acque del Basso Garda hanno ospitato un maxi esercitazione interforze di carattere tecnico e addestrativo. L'esercitazione ha avuto l'obiettivo di testare le capacità di intervento congiunto e la standardizzazione delle procedure operative tra enti statali e locali che a diverso titolo esercitano funzioni di polizia e soccorso. 12 anni di battaglie giudiziarie, 4 gradi di giudizio e una sentenza che ribalta il precedente verdetto d'appello. La Corte di Appello di Brescia, nel giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione, ha condannato il Comune a risarcire Gianfranco Paroli e la moglie Piera Nava per i danni subiti a causa del rumore provocato dalla movida del quartiere Carmine. E l'Union Brescia ha completato l'acquisizione della storica V e dei simboli del vecchio Brescia Calcio con la firma dell'atto notarile. Domani saranno presentate le nuove maglie, sul petto tornerà la celebre V, mentre il marchio storico non sarà ancora utilizzato in questa stagione. E ufficiale, Calvani è l'allenatore della Leonessa Brescia fino al 2028. Arriva la nota del club. Fronte mercato, intanto il nome caldo è quello di Vencato, playmaker 31 anni e 194 centimetri. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
8: And you can dance for inspiration.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Giovanotti con Alfa, buon vento è quello che ci serve. Perché poi diciamo la verità, se ci sono 35 gradi ma c'è il vento, come quello che accade al mare, no? Cioè c'è la temperatura 35-37 gradi ma c'è sempre il vento e non hai quel caldo fastidioso in città, in pianura, nella pianura padana, e la situazione è ben diversa. 334-907-9007, Free Pass Estate con Andrea Lombardi fino alle ore 18.
1: Radio Brescia 7, fresca e shakerata.
2: Penso che un sogno farà sì.

0: YouTube con Street of Dream. Beh, però il tempo è cambiato, cioè il cielo non è bello come stamattina, quindi che succede? Ho sbirciato nelle previsioni meteo, non si sbilanciano dicendo arriverà un temporale. Ieri forse il temporale che ci aspettiamo a Brescia è stato sgonfiato e poi magari in realtà nella bassa bresciana, come abbiamo detto, ma in modo particolare nelle province di Cremona, Parma, si è vissuto quel forte temporale che veniva detto. Va bene, c'è un piccolo break, a tra poco. Spot.
1: Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.
2: Perché acquistare attrezzature? Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, trabattelli, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre, con il codice NOLEGGIA IN RADIO 10, sconto del 10%.

0: Non perdere questa occasione. Scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan. Porte aperte alle opportunità.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
3: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
2: E la mia ha fino a 7 posti.
3: Anche la mia.
2: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
4: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Che bella questa canzone, chiaramente loro sono i Duran Duran e la canzone appena sentita è Save the Prayer, è contenuta all'interno del loro secondo album in studio, era l'album Rio, un album bellissimo. 1982, come abbiamo detto, Duran Duran, Save the Prayer.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate.
2: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Anche la Fiorentina ha cominciato a lavorare da qualche giorno in vista della prossima stagione. Già diversi i volti nuovi, tra questi Attà. Ecco le sue prime parole da giocatore viola.
2: Non la mia scelta è venuta perché io ho parlato con il direttore Paratici, anche con il mister. Mi hanno detto che avevo voglia di fare crescere la Fiorentina. Sapevo anche che i tifosi qui sono molto appassionati, ma da quando sono giovane ho sempre giocato in 4-3-3 e ero sempre a mezzala sinistra, quindi ovviamente il ruolo che io conoscevo tantissimo. Dopo ovviamente quando sei un professionista le cose cambiano, l'ho detto, io faccio quello che il mister mi chiede e sì, quindi sono un giocatore che posso adattarmi, però sì, ovviamente che questo 4-3-3 mi aiuterà.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
3: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre a Castelmella e Desenzano del Garda.
5: Scopri i volumi in abbinamento in edicola con il Giornale di Brescia. Ti racconto la Divina Commedia, l'appassionante vicenda esistenziale dello scrittore che ha messo in versi il viaggio più incredibile mai raccontato. Genius, le idee per essere felici, perché la felicità non si trova, bensì si allena.
6: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
7: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 40.

0: uscita Brescia Ovest.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Partenopea, un pezzo tanto tanto estivo questo, così come merita quest'estate 2026, nel senso che più estate di così, ragazzi, non riusciamo a schiodarci dai 33, 35, 37 gradi. Quali saranno le temperature previste nei prossimi giorni? Beh, rimaniamo comunque in questo trend, con temperature alte per quanto riguarda le massime, e le minime non scendono sotto i 24 gradi, e 24 gradi sono comunque alle 5 di mattina, cioè nel senso non la sera alle 11. Vabbè, poi nel weekend, dopo il weekend, scusate, quindi settimana prossima probabilmente qualcosa cambia, quindi qualche grado nelle massime potrebbe essere anche di meno, speriamo. Intanto invece voglio passarvi questa canzone, l'ho sentita proprio oggi. La cosa bella è che la musica ci accompagna, dobbiamo solo percepirla, dobbiamo coglierla, prenderla, farcela nostra, no? Io per esempio quando faccio un Insta Story solitamente riporto sempre nella musica, nella storia, la canzone che c'era in sottofondo, oppure quella canzone che sentivo da lontano, oppure qualche nota che mi ricorda quel pezzo, proprio per riuscire a catturare l'attimo e dargli una colonna sonora reale. A proposito, se vi fa piacere, Andrea Lombardi Brescia è il mio profilo social personale. Detto questo, oggi stamattina ero al lago e ad un certo punto parte questa canzone che sentivo in lontananza, una canzone bellissima. Poi mi si è accesa la lampadina perché dicevo: aspetta, ma che pezzo è? Era una canzone di Giuni Russo di parecchi anni fa, chiaramente Giuni purtroppo non c'è più, il titolo è Mediterranea, questa però è una versione remix, l'originale rimane comunque nel nostro cuore, però per adattarla a questo 2026 ce l'ascoltiamo.

0: male.
1: Costiera Amalfitana, che zona meravigliosa della nostra Italia. E quanto è bella la nostra Italia, la Liguria, Costiera Amalfitana, Sicilia, Sardegna e poi ancora la Puglia, tutto la nostra Lombardia, che bellezza. Certo che la Costiera Amalfitana è molto amata nel mondo e in questo momento c'è anche un piccolo problema per gestire le presenze, perché le strade si bloccano completamente, le strutture sono al completo, insomma, diciamo che c'è un overtourism in generale, non c'è stato solo a Sirmione, proprio in tutta Italia.

con Jamiroquai noi chiudiamo il nostro pomeriggio, ci ritroviamo domani per concludere anche la settimana, essendo venerdì. Tra l'altro poi ho ancora una settimana, quindi la prossima, e poi andrò in vacanza, così come molti di voi. Ragazzi, tra poco anche il giornale orario con le notizie locali con Federica Signorelli in studio, e domani l'appuntamento come sempre è Free Pass Estate dalle 15 alle 18. Un abbraccio da Andrea.

0: spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia con sconti, sconti, sconti fino al 70% a Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 18.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. A Lonato si allentano le restrizioni dopo l'incendio allo stabilimento Valli. Il sindaco ha revocato l'obbligo di tenere chiuse le finestre, ma entro un chilometro dall'area restano vietati il consumo di frutta e verdura degli orti e l'utilizzo di alimenti esposti all'aperto. 12 anni di battaglie giudiziarie, 4 gradi di giudizio, una sentenza che ribalta il precedente verdetto d'appello. La Corte di Brescia, nel giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione, ha condannato il Comune a risarcire Gianfranco Paroli, l'ex sindaco, il fratello dell'ex sindaco di Brescia Adriano e la moglie Piera Nava, per i danni subiti a causa del rumore provocato dalla movida nel quartiere Carmine. 2 scenari, 20 mezzi nautici, una cinquantina tra militari, forze di polizia e protezione civile. Le acque del Basso Garda hanno ospitato una maxi esercitazione interforze di carattere tecnico e addestrativo. Ha avuto l'obiettivo di testare le capacità di intervento congiunto e la standardizzazione delle procedure operative tra enti statali e locali che esercitano le funzioni di polizia e soccorso sul lago. I blitz dei carabinieri del nucleo operativo ecologico nel Bresciano contro un presunto traffico internazionale di rifiuti ai domiciliari, un titolare e un dipendente della San Marco Rottami di Bedizzole. L'indagine della DDA di Brescia coinvolge 16 persone e 12 società con rifiuti destinati illegalmente in Pakistan e in altri paesi europei. Ed è ufficiale, Calvani è l'allenatore della Leonessa Brescia fino al 2028. Arriva la nota dal club, fronte mercato. Intanto il nome caldo è quello di Venkatu, playmaker di 31 anni e 194 centimetri. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: E siamo sempre noi, quelli del Summer Football Grand Hotel, Fabrizio Valli e
3: Fulvio Marini.
2: Siamo entrati nella fase finale del mondiale. Siete pronti a seguirla insieme a noi?
3: Niente notti magiche, niente waka waka, niente Coppa della Vida.
2: E allora, chi vincerà la Coppa del Mondo? Seguiteci ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Brescia 7.
4: Summer Football Grand Hotel. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, con Fabrizio Valli e Fulvio Marini.
1: Grazie a Ideal Dental Medical Center, Allonato del Garda, la commedia delle pentole. Ed è subito amore. A Brescia, in via Zara 125.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Perché acquistare attrezzature? Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, trabattelli, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Benvenuti all'incontro del secolo in maglia viola agli avversari.

0: Sempre i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 15 al 28 luglio, acqua naturale Eco Green San Benedetto, litri 2, 38 centesimi. Bagno duccia Vidal per 2, litri 1,20, 3,79 euro. Per i possessori carta Nimis, kefir bianco oppure frutta Milk, 480 grammi, 99 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
2: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
3: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
2: E la mia fino a 7 posti.
3: Anche la mia.
2: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLP. Spazio al tuo tempo.
4: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
4: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. A poco meno di 8 anni dal crollo del ponte Morandi che causò la morte di 43 persone, arriva la sentenza di primo grado. Condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Nel processo per il crollo del ponte erano 57 gli imputati. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di Aspi. I parenti delle vittime, pene importanti, siamo soddisfatti. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza, bagarre prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni

0: dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, altra notte di raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait ed una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, continua ad aumentare il numero delle città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, sabato ben 19. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali, un violento nubifragio ha colpito ieri l'Emilia-Romagna, dove si registra anche una vittima nel Modenese. Ed è tutto, a più tardi.
1: Spot. Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
2: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, musica e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
1: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
3: Pronti partenza? Saldi! Dai Loss Shopping è iniziata la stagione del

0: Brescia Ovest.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
2: Perché acquistare attrezzature? Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, trabattelli, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa.

0: sarà scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
1: A Brescia, Rezzato, Chiari. Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 19.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. A Lonato si allentano le restrizioni dopo l'incendio allo stabilimento Valli. Il sindaco ha revocato l'obbligo di tenere chiuse le finestre, ma entro un chilometro dall'area restano vietati il consumo di frutta e verdura degli orti e l'utilizzo di alimenti esposti all'aperto. 12 anni di battaglie giudiziarie, 4 gradi di giudizio, una sentenza che ribalta il precedente verdetto d'appello. La Corte di Brescia, nel giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione, ha condannato il Comune a risarcire Gianfranco Paroli, l'ex sindaco, il fratello dell'ex sindaco di Brescia Adriano, e la moglie Piera Nava per i danni subiti a causa del rumore provocato dalla movida nel quartiere Carmine. 2 scenari, 20 mezzi nautici, una 50 tra militari, forze di polizia e protezione civile. Le acque del Basso Garda hanno ospitato una maxi esercitazione interforze di carattere tecnico e addestrativo. Ha avuto l'obiettivo di testare le capacità di intervento congiunto e la standardizzazione delle procedure operative tra enti statali e locali che esercitano le funzioni di polizia e soccorso sul lago. I blitz dei carabinieri del nucleo operativo ecologico nel Bresciano contro un presunto traffico internazionale di rifiuti ai domiciliari, un titolare e un dipendente della San Marco Rottami di Bedizzole. L'indagine della DDA di Brescia coinvolge 16 persone e 12 società con rifiuti destinati illegalmente in Pakistan e in altri paesi europei. Ed è ufficiale, Calvani è l'allenatore della Leonessa Brescia fino al 2028. Arriva la nota dal club. Fronte mercato intanto, il nome caldo è quello di Venkato, playmaker di 31 anni e 194 centimetri. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
8: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: E siamo sempre noi, quelli del Summer Football Grand Hotel, Fabrizio Valli e
3: Fulvio Marini.
2: Siamo entrati nella fase finale del mondiale. Siete pronti a seguirla insieme a noi?
3: Niente notti magiche, niente waka waka, niente Coppa della Vida.
2: E allora, chi vincerà la Coppa del Mondo? Seguiteci ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Brescia 7.
4: Summer Football Grand Hotel, ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 con Fabrizio Valli e Fulvio Marini.
5: Grazie a Ideal Dental Medical Center, Allonato del Garda, la commedia delle pentole ed è subito amore a Brescia in via Zara 125.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana, fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.
1: Scopri i volumi in abbinamento in edicola con il Giornale di Brescia. Ti racconto la Divina Commedia, l'appassionante vicenda esistenziale dello scrittore che ha messo in versi il viaggio più incredibile mai raccontato. Genius, le idee per essere felici, perché la felicità non si trova, bensì si allena.
2: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
3: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
5: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
6: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
5: E la mia ha fino a 7 posti.
6: Anche la mia.
5: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
4: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.

WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo. Music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 20.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.

0: Giornale Orario, edizione locale.
1: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. A Lonato si allentano le restrizioni dopo l'incendio allo stabilimento Valli. Il sindaco ha revocato l'obbligo di tenere chiuse le finestre, ma entro un chilometro dall'area restano vietati il consumo di frutta e verdura degli orti e l'utilizzo di alimenti esposti all'aperto. 12 anni di battaglie giudiziarie, 4 gradi di giudizio, una sentenza che ribalta il precedente verdetto d'appello. La Corte di Brescia, nel giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione, ha condannato il Comune a risarcire Gianfranco Paroli, l'ex sindaco, il fratello dell'ex sindaco di Brescia Adriano, e la moglie Piera Nava per i danni subiti a causa del rumore provocato dalla movida nel quartiere Carmine. 2 scenari, 20 mezzi nautici, una 50 tra militari, forze di polizia e protezione civile. Le acque del Basso Garda hanno ospitato una maxi esercitazione interforze di carattere tecnico e addestrativo. Ha avuto l'obiettivo di testare le capacità di intervento congiunto e la standardizzazione delle procedure operative tra enti statali e locali che esercitano le funzioni di polizia e soccorso sul lago. E blitz dei carabinieri del nucleo operativo ecologico nel Bresciano contro un presunto traffico internazionale di rifiuti ai domiciliari. Un titolare, un dipendente della San Marco Rottami di Bedizzole. L'indagine della DDA di Brescia coinvolge 16 persone e 12 società con rifiuti destinati illegalmente in Pakistan e in altri paesi europei. Ed è ufficiale, Calvani è l'allenatore della Leonessa Brescia fino al 2028. Arriva la nota dal club. Fronte mercato, intanto il nome caldo è quello di Venkato, playmaker di 31 anni e 194 centimetri. Il Giornale Orario termina qui, vi auguro una buona serata.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer, i grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: E siamo sempre noi, quelli del Summer Football Grand Hotel, Fabrizio Valli e
3: Fulvio Marini.
2: Siamo entrati nella fase finale del mondiale. Siete pronti a seguirla insieme a noi?
3: Niente notti magiche, niente waka waka, niente Coppa della Vida.
2: E allora, chi vincerà la Coppa del Mondo? Seguiteci ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Brescia 7.
4: Summer Football Grand Hotel, ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 con Fabrizio Valli e Fulvio Marini.
1: Grazie a Ideal Dental Medical Center, Allonato del Garda, la commedia delle pentole ed è subito amore a Brescia in via Zara 125.
5: Ecco l'estate, la compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

dal tramonto all'alba. Voglio sentirne la tua voce, voce.

Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate. Smile!

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Spot.
1: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
2: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
4: Ecco l'estate, la compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7.

0: cuarta mi rostro. La quinta alucinación, mi memoria. La sexta, mi mente. La séptima alucinación.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it
2: Brescia 7 Time.
3: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 21.
4: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: E siamo sempre noi, quelli del Summer Football Grand Hotel, Fabrizio Valli e
3: Fulvio Marini.
2: Siamo entrati nella fase finale del mondiale. Siete pronti a seguirla insieme a noi?
3: Niente notti magiche, niente waka waka, niente Coppa della Vida.
2: E allora, chi vincerà la Coppa del Mondo? Seguiteci ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Brescia 7.
4: Summer Football Grand Hotel. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, con Fabrizio Valli e Fulvio Marini.
5: Grazie a Ideal Dental Medical Center, Allonato del Garda, La Commedia delle Pentole, Ed è subito amore, a Brescia, in via Zara 125.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: shoes.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
3: E siamo sempre noi, quelli del Summer Football Grand Hotel, Fabrizio Valli e
4: Fulvio Marini.
3: Siamo entrati nella fase finale del mondiale. Siete pronti a seguirla insieme a noi?
4: Niente notti magiche, niente waka waka, niente Coppa della Vida.
3: E allora, chi vincerà la Coppa del Mondo? Seguiteci ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Brescia 7.
5: Summer Football Grand Hotel. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, con Fabrizio Valli e Fulvio Marini.
6: Grazie a Ideal Dental Medical Center, Allonato del Garda, La Commedia delle Pentole, ed è subito amore, a Brescia, in via Zara 125.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?
1: Hey yo, big wave. Yeah. Tell the mic on.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: E siamo sempre noi, quelli del Summer Football Grand Hotel, Fabrizio Valli e
3: Fulvio Marini.
2: Siamo entrati nella fase finale del mondiale. Siete pronti a seguirla insieme a noi?
3: Niente notti magiche, niente waka waka, niente Coppa della Vida.
2: E allora, chi vincerà la Coppa del Mondo? Seguiteci ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Brescia 7.
4: Summer Football Grand Hotel, ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 con Fabrizio Valli e Fulvio Marini.
5: Grazie a Ideal Dental Medical Center, Allonato del Garda, la commedia delle pentole ed è subito amore a Brescia in via Zara 125.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Yeah!

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
3: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: E siamo sempre noi, quelli del Summer Football Grand Hotel, Fabrizio Valli e
3: Fulvio Marini.
2: Siamo entrati nella fase finale del mondiale. Siete pronti a seguirla insieme a noi?
3: Niente notti magiche, niente waka waka, niente Coppa della Vida.
2: E allora, chi vincerà la Coppa del Mondo? Seguiteci ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Brescia 7.
4: Summer Football Grand Hotel. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, con Fabrizio Valli e Fulvio Marini.
5: Grazie a Ideal Dental Medical Center, Allonato del Garda, la commedia delle pentole, ed è subito amore, a Brescia, in via Zara 125.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: E siamo sempre noi, quelli del Summer Football Grand Hotel, Fabrizio Valli e
3: Fulvio Marini.
2: Siamo entrati nella fase finale del mondiale. Siete pronti a seguirla insieme a noi?
3: Niente notti magiche, niente waka waka, niente Coppa della Vida.
2: E allora, chi vincerà la Coppa del Mondo? Seguiteci ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Brescia 7.
4: Summer Football Grand Hotel. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, con Fabrizio Valli e Fulvio Marini.
5: Grazie a Ideal Dental Medical Center, Allonato del Garda, la commedia delle pentole, ed è subito amore, a Brescia, in via Zara 125.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: più.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radio Brescia 7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: E siamo sempre noi, quelli del Summer Football Grand Hotel, Fabrizio Valli e
3: Fulvio Marini.
2: Siamo entrati nella fase finale del mondiale. Siete pronti a seguirla insieme a